0: Sono le 2:03.
1: RPR 102 104.

collina, e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: Spaccio occhiali Vision Back to School con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: I do not mind.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un caso di dengue nella provincia pavese, si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. Lo sport con il calcio, gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Ferdinando De Giorgi, che sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: 99, non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99,
8: pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: La radio che vive con te.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.
1: Mi dico.
2: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli provenienti dall'Italia.
4: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
5: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia.
4: Ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine, commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati allo stabilimento, ma si sottolinea: finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto oggi riunione tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.
5: La ASAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontana Rossa.
4: Lo sport e il calcio con la Coppa Italia. Il Genoa vince contro il Sottinolle per 1-0. La Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Fefe De Giorgi, che sconfigge 3-1 alla Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
8: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Parma.
1: Radio Parma 102-104. Mi aspettano i. I gatti. Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.
2: Mi dico.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Spaccio occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:00. Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitense apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
3: Houthi hanno smentito di aver lanciato un drone contro la città santa della Mecca, definendo una menzogna l'accusa mossa dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita. È stata superata una linea rossa, avvertito Riyadh, sottolineando che adotterà le misure necessarie contro i ribelli yemeniti. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso.
4: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, fa sapere il Viminale. Il ministro degli Esteri Tajani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi oggi è in programma primo un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici. Poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
4: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protesta delle opposizioni.
3: Lo sport con gli europei di volley. L'Italia sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia, ma intanto sentiamo il commento post partita del CT Fefe De Giorgi ai microfoni di Sky Sport.
5: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori, quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro e quindi questo chiaramente aiuta.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.
10: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
11: Buongiorno a tutti, fammi un po', ecco qua, non togliete un giorno, 259esimo giorno dell'anno, come state? Tutto bene? Sì, e allora, oggi 16 settembre, quindi seconda parte del nono mese dell'anno, e che dire, ci sono tutti i minuti, 6, perfetto, oltre le 9 di questa mattina, e... chi è passato da questa data viene quasi il sospetto che il calendario abbia avuto una giornata particolarmente creativa, perché oggi troviamo Willy Coyote, ve lo ricordate, che da 77 anni cerca di prendere un uccello e ancora non ha capito che forse sarebbe stato più economico magari comprarsi un pollo al supermercato, ma del resto questa è la figura di Willy Coyote e ci è sempre piaciuta, è un po' i cartoni animati che stanno dalla parte di quelli più sfortunati, no? Amate di più Titti o Silvestro? Riscuote più simpatia Willy Coyote o Bibip? Insomma, una Paperino oppure Topolino? Ecco, per capirci, c'è tutto questo contraltare tra chi è fortunato, baciato dalla fortuna, e chi invece esattamente l'opposto. Willy Coyote oggi debuttava il 16 settembre del 1949 ed è un personaggio straordinario, se ci pensate, no? Non tanto perché non riesce mai a prendere Bibip, ma perché dopo essere precipitato da una montagna, esploso con la dinamite, investito da un camion, schiacciato da un'incudine, lui il giorno dopo è di nuovo lì con un altro piano. In pratica l'inventore della resilienza, prima che diventasse una parola da corso motivazionale, per capirci. Sempre il 16 settembre, ma del 1908, nasceva la General Motors, che in fondo è perfettamente coerente, no? Nello stesso giorno abbiamo quello che costruisce automobili e quello che passa la vita a farsi investire, Coyote appunto. Ma oggi il cinema ci regala soprattutto una compagnia niente male. Nasceva oggi Peter Falk, il mitico tenente Colombo, l'unico investigatore della storia che sembrava chiederti scusa per il disturbo mentre aveva già capito che eri tu l'assassino, no? Proverbiali e storici quei momenti, quando lui se ne andava, arrivederci, poi scusi, le volevo chiedere quelle domande sibilline che ti fanno capire che aveva già capito tutto. Arrivava con l'impermeabile, che probabilmente non aveva mai conosciuto una lavanderia, diciamolo, faceva due domande, salutava e poi usciva, poi riapriva la porta, un'ultima cosa, e lì capivi che eri finito. Ecco, una tecnica che sarebbe utilissima anche nella vita quotidiana. Va bene amore, fai pure come vuoi, un'ultima cosa, e lì inizia la guerra quotidiana. Sempre oggi nasceva Lauren Bacall, eleganza, fascino, voce inconfondibile. Poi abbiamo un altro attore, Mickey Rourke, nato nel 52, prima pugile, poi attore, poi di nuovo pugile. Oggi compie gli anni anche un altro signore che si chiama David Copperfield, l'uomo che ha fatto sparire la Statua della Libertà, che rimane un numero impressionante, anche se oggi il vero miracolo sarebbe riuscire a far sparire una bolletta appena arriva, no? Sai, quando arrivi a casa, guardi la cassetta della posta, vedi un foglio e dici: che è sta cosa? Bolletta, sarebbe molto carina anche quello. Poi vediamo la musica. Oggi Roy Paci, classe 1969, trombettista, compositore e arrangiatore. Ascolteremo con la sua sezione fiati qualcosa di lui. Poi, a proposito dei grandi artisti, nasceva nel 1925 un signore di nome B.B. King, uno dei giganti del blues, capace di far cantare la chitarra senza bisogno poi di mille note, avere uno stile riconoscibile, inconfondibile. Il 16 settembre è anche il giorno in cui nel 1977 se ne andava Maria Callas, la divina, una voce talmente grande da essere diventata qualcosa che va oltre l'opera lirica, no? Un pezzo della cultura del Novecento. Nello sport ricordiamo il 95, quando l'Italia di pallavolo vinse il suo secondo europeo consecutivo. Erano gli anni della cosiddetta generazione di fenomeni, quelli che abbiamo cantato con Stadio, quelli in cui davanti alla pallavolo finivano anche persone che normalmente se ne intendevano un po' pochino, ma insomma, dato l'evento, insomma, oggi 16 settembre c'è tanto da dire, tanto da ricordare. Partiamo dalla colla, l'Acme di Willy Coyote. Vi ricordate i barilotti, cosiddetto Acme, con 77 anni sulle spalle? Willy Coyote ci dice che bisogna assolutamente perseverare nella vita, e siamo in onda e lo saremo anche con Pietro Amendola fra poco, con il nostro primo collegamento dal sito di gazzettadiparma.it.

0: Parmigiani, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Appuntamento con Pietra Mendola questa mattina, il primo dei due previsti come ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Pietro, eccoci arrivati, buongiorno, eccoci qua.
3: Ciao, ciao Andrea, buongiorno ai radioascoltatori. Oggi parliamo intanto del primo giorno di scuola che c'è stato ieri. Appunto 54.000 alunni nel nostro territorio sono tornati tra i banchi, accolti da circa 6.000 docenti. Per tutti la campanella ha segnato l'inizio di un nuovo anno e abbiamo raccolto insomma le testimonianze dei ragazzi con l'approfondimento di Asia Rossi, che è entrata appunto nelle aule, è entrata nelle scuole per raccogliere insomma le testimonianze di questo primo giorno di scuola per gli studenti, con insomma questo della campanella che ha avuto un sapore speciale per tutti questi ragazzi al primo giorno, in particolare per quelli che hanno iniziato magari ecco una nuova esperienza al liceo o in altri istituti. È scomparso poi a 91 anni Giuseppe Montali, fondatore del prosciuttificio Ruliano Spa, con sede a Riano nel comune di Langhirano, un imprenditore che ha contribuito a scrivere la storia della Food Valley, una vita la sua dedicata all'azienda e alla famiglia. Era un uomo di cultura e di solidi valori e abbiamo dedicato ovviamente un ricordo sul giornale di oggi. Poi le gare clandestine di motociclisti e vandalismi che hanno flagellato Felino, il comune di Felino, per l'intera estate. Il sindaco Filippo Casolari ha annunciato tolleranza zero con i responsabili, individuati grazie all'indagine dei carabinieri, che ripagheranno così i danni. Il primo cittadino richiama inoltre le famiglie al proprio ruolo educativo. E poi ci spostiamo in città, in particolare in Piazza Ghiaia, uno dei luoghi simbolo di Parma. Di questo si è parlato in particolare a Parma Europa, il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti ieri sera su 12 TV Parma, con il piano lanciato da Vittorio Dall'Aglio, vicepresidente della Camera di Commercio dell'Emilia, per Piazza Ghiaia, che prevede appunto un mix di mercato ed eventi. Tra gli altri temi della serata, insomma della trasmissione, anche l'aeroporto Verdi, l'alta velocità, lo stadio Tardini, ed erano presenti anche il sindaco Guerra, il presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Ferrari e il sociologo Triani. E poi il gran finale per il Mic Fest, sempre a Parma, con l'icona Carlo Verdone alla galleria, in un incontro speciale tra memorie cinematografiche e passione musicale, dal titolo Bianco, Rock e Verdone. Il regista e attore romano si è raccontato al pubblico, regalando aneddoti, leggerezza e grande cultura, applausi e pioggia di emozione. Sono poi da monitorare insomma le condizioni del 63enne che appunto ieri nel primo pomeriggio è stato trovato dopo una caduta in un dirupo nella zona di Monchio delle Corti, in particolare del Monte Torricella, vicino alla località di Prato Spilla, un 63enne di Fontanellato che appunto è stato soccorso dalle ambulanze del 118, dell'Elipavullo e dal soccorso alpino, e che è finito appunto in rianimazione, ricoverato al Maggiore di Parma in rianimazione. Ovviamente seguiremo con le sue condizioni, con gli aggiornamenti che troverete anche sul sito della Gazzetta di Parma su questo evento segnalato ieri intorno alle 14.15. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Perfetto, grazie Pietro. 11.45 qui in studio, come sempre.
0: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

Adoro i tramonti in questa stagione con questa particolare versione dei Bedroom Rockers. E allora ricordiamo, non possiamo fare altro perché il signor B.B. King se ne andava esattamente 11 anni fa, ci lasciava in maggio, ma oggi esattamente avrebbe l'età di 101 anni. Nell'Olimpo di quello che è il rhythm and blues, che ha dominato la scena degli anni 50, attenzione, un signore di nome B.B. King arrivava con tutta la sua verve straordinaria, la sua musica. Riley B. King, nato a Itabena nel Mississippi, è conosciuto appunto come B.B. King. Inseparabile Lucille. Lucille non è solo il nome della canzone di B.B. King, ma è anche il nome della chitarra di B.B. King, di cui appunto il nome Lucille, anche del titolo di una delle sue più storiche canzoni, che stamattina l'ascolteremo o non l'ascolteremo? Non l'ascolteremo. Lucille, chitarra modello Gibson, ha sito la musica del blues, duetta con i grandi della musica nera come Aretha Franklin, James Brown, Little Richard, Ray Charles, e anche del rock come Eric Clapton, David Gilmour, Mark Knopfler. Oggi lo ascoltiamo con una colonna sonora. Il film si chiamava Tutto in una notte. E il pezzo che faceva capo alla colonna sonora, quello più importante, quello più conosciuto, è proprio questo. Scritto, interpretato appositamente per questa pellicola. B.B. King, Lucille e la sua Into the Night.

Ed ecco qua Into the Night con B.B. King insieme dal film Tutto in una notte, vincitore di 14 Grammy. È stato indicato, pensate, come il sesto chitarrista più bravo di tutti i tempi dalla solita rivista Rolling Stone, dico solita perché è sempre lei che si occupa di stilare queste classifiche. Si esibì per l'ultima volta al New Orleans Jazz Festival del 2013, nel maggio del 2015 si spegneva nella sua residenza di Las Vegas. Un altro pezzo per lui si chiama The Thrill Is Gone, B.B. King.

Ed eccolo qua, fino alla fine della sua vita B.B. King è stato uno degli interpreti più apprezzati e anche seguiti sulla scena musicale. Mille influenze, anche compromessi, diciamo, concessioni al mondo dello spettacolo, non gli si può negare il fatto di aver portato il blues ad un pubblico vastissimo, aver contribuito con la sua figura al successo di questo genere musicale. Tra l'altro c'è una bellissima dichiarazione sua che dice: molte notti sono passate viaggiando da una città all'altra senza pausa per oltre 50 anni, ho registrato moltissimi dischi, ho avuto come tutti momenti buoni ed altri cattivi, ma il blues è sempre stata la costante della mia vita. Posso avere perduto l'emozione per altre cose, ma non per il blues. È stato un lungo percorso, difficile e duro. La vita notturna della strada non è certo una vita sana e nemmeno bella, piena di addii e solitudine, ma anche capace di grandi emozioni. Tornassi indietro, rifarei la stessa scelta, perché la notte, con tutto ciò che rappresenta, è sempre stata la mia vita. Muore all'età di 89 anni a Las Vegas il 14 maggio del 2015.

0: passione.
1: Radio Parma.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Spaccio occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio occhiali Vision, back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
7: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
8: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

Tromba nasce in provincia di Siracusa il 16 settembre. Trombettista, compositore, arrangiatore italiano, apprezzato soprattutto per le sue sonorità Latin Jazz, per aver dato vita con la formazione degli Aretusca, il gruppo che quasi sempre l'accompagna ad una delle contaminazioni musicali più vive e seguite non solo a livello nazionale. Attenzione, il primo amore di Rosario, bambino con l'orecchio musicale già sviluppato, è il pianoforte. Ben presto però, quando ha appena 10 anni, scopre la sua vera vocazione, la tromba. È proprio in questo periodo giovanissimo che il futuro Roy, leader degli Aretusca, prende parte alla banda del suo paese. In 3 anni, forte di un talento evidentemente sopra la media, diventa la prima tromba dell'ensemble cittadino. Ricordate che un po' come le cantanti di gospel, no? Che cantano nelle chiese perché lì c'è la possibilità di farlo, lì di solito c'è un organo che si mette a disposizione e cerca cantanti, quindi c'è la possibilità di avere il proprio primo palcoscenico. In Italia, in modo particolare nell'Italia del Sud, le bande sentitissime offrono posizioni senza scopo di lucro la maggior parte, ma danno la possibilità ai giovanissimi, come in questo caso Roy Paci, di così fare dell'esperienza. Contemporaneamente comincia a suonare con alcune formazioni di jazz tradizionali come la Hot Jazz Orchestra di Augusta o la New Royal Big Band di Catania. Poi comincia a collaborare con il sassofonista Stefano Maltese, lo introduce verso delle direzioni musicali proprio non convenzionali, prende parte a diverse kermesse internazionali nel settetto As Sikilli e nel 90, 91, 90, l'anno della svolta, poco più che ventenne, si trasferisce in Sud America e si unisce alla big band di Stato Argentina e contemporaneamente prende parte ad un ensemble di cumbia. Si esibisce al fianco di Selma Reis, apprende la musica popolare brasiliana, forma il T-Trio Blanco e, forte delle esperienze americane, decide proprio di tornare in Italia e cominciare a far sentire, con il suo ritorno insieme a Stefano Maltese, la musica ska. Da questo momento comincia a contaminare le sonorità prese in Sud America e nel 94 guida il progetto sperimentale Rosariosa Acme Project, 19° Festival Jazz Junior a Cracovia, come unico gruppo italiano. Lo ascoltiamo con una canzone delle sue più conosciute, si chiama Viva la Vida.

Beh, carriera intensa si lega ai più famosi Mau Mau, che saranno fondamentali per lui, perché i festival etnici sono quelli dove maggiormente si esibisce. Intanto va avanti come arrangiatore, trombettista, comincia ad affacciarsi anche al teatro. Pensate che nel 98 Ivano Fossati lo vuole nel progetto Scambi pressoché telepatici con l'attrice Elisabetta Pozzi, che ben conosciamo. La casa autrice Einaudi ne fa un libro con DVD molto apprezzato dal pubblico, e con l'amico dei Mau Mau Paci lancia un lavoro di ricerca di grande interesse che si rivela anche unico nel proprio genere. Si chiama Banda Ionica e raccoglie le più importanti marce funebri del Sud Italia. Entra a far parte dei Persiana Jones, formazione ska, diciamo, alternativa. Incide tre album, poi incontra Manu Chao, che lo vuole per il suo fortunatissimo Prossima Estación Esperanza, e poi arriva ancora veramente tanto con, ci sarebbe da parlare per mezz'oretta, da Leonardo Pieraccioni, che vuole una colonna sonora per il suo film Il Paradiso all'Improvviso, prende parte al programma di Chiambretti Marchette, e poi arriva la collaborazione con Bersani, con Caposella, passando da Mingus, Rava, Arigliano, Subsonica, e poi arriva anche con Caparezza e i suoi Sud Sound System. Il singolo trainante è questo, che si chiama Toda Gioia, Toda Bellezza, che diventa la colonna sonora di quell'estate. Era il 2007 e oggi è il suo compleanno. Auguri a un amico di Radio Parma, Roy Paci, oggi coi suoi Retusca.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 10:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dall'Atana. Aeroporto, Ghiaia, Alta Velocità e Nuovo Tardini al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma. Ieri sera il presidente UPI Matteo Ferrari ha annunciato che si lavora ad un nuovo volo diretto per Catania. Il Verdi punta a passare da circa 170.000 passeggeri di quest'anno a 300.000 nel 2027 con nuovi collegamenti e interventi sulle infrastrutture. Vittorio Dall'Aglio ha invece anticipato un progetto per rilanciare la Ghiaia mantenendone la vocazione mercatale ma affiancando la somministrazione ed eventi. Il sindaco Guerra ha confermato la disponibilità del comune al confronto. E a Parma Europa è intervenuto anche il questore Carmine Rocco Grassi, che ha fatto il punto sull'operazione Parma Sicura, circa 18.000 persone identificate e controlli intensificati nei parchi contro lo spaccio. Fra le priorità anche la violenza giovanile, prevista una maggiore presenza delle forze dell'ordine davanti alle scuole, in particolare negli orari di entrata e di uscita. Carlo Verdone per la prima volta a Parma, protagonista ieri sera alla galleria dell'incontro spettacolo Bianco, Rock e Verdone fra cinema, musica e ricordi, un legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del film all'università. Verdone ha parlato anche del cinema italiano. Registi e attori ci sono, ma forse bisognerebbe osservare meglio la realtà e scrivere meglio. Serata sold out, presente anche il sindaco Guerra. Polemica sul progetto di riqualificazione di Piazzale Serventi in Oltre Torrenti, i residenti lo definiscono lontano dalle esigenze del quartiere e contestano soprattutto la perdita dei 35 posti auto fra il piazzale e Vicolo Asdente. Dubbi anche sull'impatto archeologico, sulla gestione delle acque. I cittadini chiedono un confronto reale con il comune, garanzie sui parcheggi alternativi, ribadendo di non essere contrari alla riqualificazione. Il meteo, domani attesi forti temporali sull'Appennino Parmense con l'estensione verso l'Emilia del sistema perturbato in arrivo dalla Liguria. Le zone più esposte saranno l'Alta Valtaro e la Valceno, dove potranno cadere localmente tra 40 e 70 mm di pioggia. Il resto della regione sarà inizialmente più ai margini del maltempo per seguire l'evoluzione con avvisi temporali in avvicinamento. Il Parma prova a ripartire dal secondo tempo di Como nonostante la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. Il 3-4-2-1 ha dato maggiore equilibrio, mentre gli ingressi di Romero, Bernabé e Anquist hanno cambiato volto alla squadra. Primo gol in Italia per Romero, che ha colpito anche un palo. Restano da migliorare la costruzione dal basso e la continuità nei 90 minuti. Domenica al Tardini arriva il Genoa. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minacce, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio...

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Appuntamento con Savrina, oltre che con Gazzetta Club. Savrina, buongiorno, ben arrivata, è mercoledì e inizia ufficialmente, anche se abbiamo avuto un accenno, no, di giovedì un paio di settimane fa, il nostro percorso autunno-inverno con, e anche primavera e una parte magari d'estate con Gazzetta Club. Benvenuta, buon mercoledì e buon Gazzetta Club quindi.
3: Buongiorno Andrea, buon Gazzetta Club a tutti. Oggi sono molto felice, abbiamo con noi la storica dell'arte Ele Siotti che ci racconterà la mostra, una mostra che in questo momento è ospitata a Villa Lanfranchi a Santa Maria del Piano, in corso fino al 25 ottobre. Stiamo parlando della mostra dedicata ad Anna Moffo, una soprano tra le più amate e affascinanti del Novecento. Io do il benvenuto a Ele Siotti. Ciao Eles.
4: Grazie, grazie Sabrina, grazie dell'invito, grazie a tutti.
3: Allora Eles, oggi pomeriggio con gli abbonati di Gazzetta Club noi andremo a visitare la mostra, tu sarai la nostra guida, ci sarà anche Valerio Ottolenghi, ricordiamolo, critico teatrale, vicepresidente della Fondazione Mario Lanfranchi, perché noi oggi ci troveremo a Villa Lanfranchi.
4: Sì, un piacere e un onore ricevervi e accompagnarvi in questo racconto.
3: Allora Eles, che cosa vedremo oggi?
4: Una mostra garbata ma dedicata ad una donna. La Fondazione Mario Lanfranchi ha come mission questo obiettivo, questo soggetto, la donna come creatura multiforme, come rappresentante di bellezza nel mondo, come figura archetipa e fondamentale per la cultura, la civiltà, la vita. Questa è stata una volontà di Mario Lanfranchi, il fondatore, e noi quest'anno abbiamo deciso di fare questa mostra dedicata ad Anna Moffo in occasione dei 20 anni della sua scomparsa.
3: Ecco, la Moffo è stata la moglie di Lanfranchi, giusto?
4: Sì, certo. Sono stati sposati circa 15 anni.
3: E come si sono incontrati? Vuoi raccontarci innanzitutto chi è stata Anna Moffo?
4: Anna Moffo, diceva Mario, era una ragazzona americana arrivata in Italia nel 1955 grazie ad una borsa di studio che le dava il Curtis Institute di Filadelfia per venire in Italia per perfezionare il suo canto. Paese del bel canto, l'Italia l'ha accolta come già in qualche modo con molta ammirazione perché era un'americana. E sai, erano gli anni in cui l'America diventava il nostro mito.
3: E Anna Moffo che ambizione aveva arrivando in Italia?
4: Anna Moffo aveva 23 anni e andò a Venezia al Conservatorio Benedetto Marcello e poi a Santa Cecilia a Roma per fare questo perfezionamento. Conobbe Mario però a Milano in occasione di un provino per Madama Butterfly. E si sono incontrati appunto in occasione di questa regia che Mario doveva fare di una Madama Butterfly.
3: E cosa succede?
4: Succede, raccontava Mario, che queste sono le sue parole: mi vidi davanti una ragazzona americana poco formosa nelle gambe, perché Anna era una donna molto sportiva. E io cercavo, raccontava Mario, una donna piccola di porcellana con movenze orientali, minuta, ecco, non era la persona che mi aspettavo di incontrare in questa ricerca. E così Mario esclamò: ma è troppo grande, no, subito. Lui era un uomo, per quanto l'ho conosciuto io, impulsivo e molto sempre... che sapeva quello che voleva, ecco, molto finalizzato. E così lei, con una voce anche modesta, un atteggiamento modesto, siccome conosceva l'italiano in quanto era una italo-americana, ma ancora non lo parlava benissimo, disse: io sono grande ma penso in piccolo. E fu questa, io credo, la frase che Mario ricordava spesso, che ha fatto scattare, come dire, una curiosità, una conoscenza che andava oltre.
3: Che racconto tu fai nella mostra che hai curato? Quindi Anna Moffo, la diva, la donna.
4: Sì, questi due aspetti non li abbiamo considerati, non li ho considerati sia come percorso espositivo che come obiettivo, ecco, di racconto, dicotomici. Non sono due facce distinte, ecco. È un percorso che mischia la diva e la donna, perché credo che per essere diva e per essere donna occorra un carattere che lo si acquisisce naturalmente attraverso una personalità artistica, ma anche relazionando con la vita, con il mondo. Anna la ricordano sul territorio di Lesignano de Bagno, ma non solo, per chi l'ha conosciuta. Sono venute in villa persone che l'hanno conosciuta e mi hanno fatto dei racconti anche molto freschi e particolari. Ero una donna che Mario definiva molto democratica, perché, come si diceva a quei tempi, no? La guardavano come una diva e poi riflettevano, ma è molto democratica, perché viene in mezzo a noi, parla con noi, vuole sapere come si fanno gli anolini e le tagliatelle, voleva scoprire i segreti della lavorazione del parmigiano reggiano, era curiosa di tutto, ecco. Ma soprattutto una donna dolce, aggraziata, educatissima, elegantissima anche in campagna. E quindi con un carattere assolutamente molto personale e memorabile, ecco, che tutti hanno colto.
3: Come hai immaginato e strutturato il percorso espositivo? Che mi ricordi, tu è una mostra fotografica, giusto?
4: Sì, la nostra è una mostra fotografica di 45 scatti in bianco e nero, con una piccola appendice che io chiamo epilogo o prologo. Non è una chiusura, ma può essere anche un'apertura. È una chiusura e un'apertura, dove lì presentiamo due fotografie a colori e sono collocate nel teatrino della villa. Quindi come un luogo a parte, il teatro come tempio in cui lei naturalmente si esibiva e ha creato la sua personalità artistica. Ma ecco, anche in quel contesto di teatro lì presento sia la diva che la donna in foto a colori. Nella villa, ecco, c'è stata una, non dico difficoltà iniziale, ma mi sono posto il problema come fare un'esposizione dentro una casa così arredata, così ridondante, così baroccheggiante, così vestita e paludata. E mi sono mossa con l'intento di non naturalmente muovere nulla di quella che è l'assetto della casa e inserire questo volto, questa figura, questa donna camminando in diverse stanze, non in tutte. La ritroveremo seguendo un po' il suo allure, la sua presenza, il suo profumo, una mostra che ce l'avvicina e allo stesso tempo ce la mitizza, perché la diva era un mito per tutti.
2: Io, Elis, volevo chiederle una cosa proprio rispetto a questa cosa, no? Il mito, sì. Si era creato un'immagine straordinaria, sì, al di là della bellezza indiscussa. E adesso parliamo molto di brand, di immagine, di creazione dell'immagine, i social. In realtà lei aveva qualcosa di sorprendentemente moderno, no? Contando che ci si rifà a 60 anni fa. Cosa c'era in lei?
4: Certamente, avevo qualcosa di sorprendente moderno, perché io credo, la mia lettura, lei nasceva americana e quindi già dentro dei concetti di libertà, di sconfinamento, chiamiamoli così. Ma poi incontrando Mario, un vero e proprio pigmalione, un uomo molto intelligente per quel che concerne la comunicazione. Mario ha fatto televisione, ricordiamolo, ha fatto Caroselli, ha fatto cinema. Comunque, da tutti i punti di vista, Mario, anche da anziano, parola che lui non avrebbe mai fatto passare, era un uomo molto intelligente dal punto di vista della comunicazione, sorprendente, aveva un intuito straordinario e sicuramente lui l'ha guidata in questa sua capacità performativa, l'ha spinta anche oltre i confini dell'opera lirica, che sappiamo erano molto rigidi allora, eh. I melomani pretendevano il bel canto, la cantante in scena più statica, ascoltavano soprattutto la voce, ecco. Poi lo spettacolo lirico si è andato sempre più aggiornando, modificando. Oggi Anna sarebbe stata attualissima, eh. Era bella, ma era anche capace di incarnare il personaggio in maniera, io credo, nuova rispetto ai cliché del teatro lirico.
2: Ecco, la sua bellezza è stato un acceleratore formidabile comunque, certo. In questo caso la gente si è accorta di lei, anche della tecnica poi, oppure erano altre le spinte che aveva per diventare famosa rispetto al pubblico?
4: La bellezza aiuta sicuramente, è un bel trampolino, uno zoccolo diciamo di partenza che aiuta, ma occorre anche il carattere, appunto, e soprattutto, ecco, io ho notato studiando anche le foto che lei dall'Italia, negli anni italiani che sono i suoi anni migliori, gli anni che racconta la mostra, dal 55 al 72, questo arco temporale, è una donna molto felice, molto famosa, molto impegnata, ma spesso naturalmente passava l'oceano per esibirsi anche in America, e là a New York lei si è fatta ritrarre da grandi fotografi di dive come Richard Avedon, come Cecil Beaton. Loro l'hanno configurata attraverso la fotografia, mitizzata attraverso modelli di Vogue, del divismo che in America era imperante. Sappiamo tutti che il divismo nasce nel teatro dell'opera, ma poi passa l'oceano attraverso la fotografia, attraverso Hollywood, eccetera. E lei, ecco, con molto intuito e con grande, sicuramente anche capacità di proiettarsi in questo mondo, perché lo desiderava sicuramente, aveva le capacità, è riuscita appunto a far parlare di sé dai rotocalchi. Ha fatto televisione, ha fatto musical, ha fatto jazz, lei ha percorso i generi con molta disinvoltura e con grande anche sfida.
2: Ci facciamo una pausa musicale, c'è il GR dall'Italia e dal mondo e poi ci ritroviamo con Alessiotti a parlare di Anna Moffi.

0: sempre con te.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava oltre 100 sfollati aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitensi apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
2: La polizia di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione locale e personale informatica nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese.
1: Una perturbazione nordatlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Nella giornata di oggi una profonda sacca d'aria fredda in discesa dal nord Europa si spingerà fin nel cuore del Mediterraneo, portando con sé una perturbazione che colpirà per prima l'Italia settentrionale. I primi segnali di cedimento si avvertiranno tra il pomeriggio e la sera, quando l'aumento della nuvolosità cederà il passo a piogge temporali, localmente anche intensi, concentrati inizialmente lungo l'arco alpino, prealpino e sull'alta pianura padana.
2: Uno sciame sismico in provincia di Catanzaro è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa si è verificata alle ore 3:11 nell'area di Amaroni con magnitudo 2.4. 9 le scosse rilevate dalla sala sismica INGV di Roma in sole 4 ore, la più forte delle quali di magnitudo 3.5 nell'area di Squillace ad una profondità di 40 km.
1: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa a arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Torniamo in diretta con Gazzetta Club. La nostra ospite di oggi è la storica dell'arte Ele Siotti, curatrice della mostra Anna Moffo, la diva, la donna, in corso a Villa Lanfranchi fino al prossimo 25 ottobre. Eles, abbiamo parlato della storia d'amore tra Anna Moffo e Mario Lanfranchi. Dopo 15 anni i due però si separano. Che cosa succede? Che strade prenderanno o hanno preso?
3: Beh, Mario resterà ad abitare a Roma e si definiva, ecco, i primi giorni ero un poco disorientato. Non avevo più delle missioni, degli impegni da marito, non potevo più telefonare ad Anna, però dopo, ecco, la vita è tornata ad essere quella di uno scapolo. Fermo restando che spesso, chiacchierando con le amiche, diceva: ma nessuna mi ha più incastrato. Anna invece se ne tornerà in America, ecco un'altra frase che spesso Mario portava a motivazione di questa rottura, chiamiamola così, ma mia moglie desiderava tornare in America, io non sarei mai andato a vivere in America, a me piaceva abitare a Roma, in Italia, e questo. Anna ritorna in America, si sposerà in un secondo matrimonio con Robert Sarnoff, patron dell'RCA, la casa discografica con cui lei incideva, e comincerà una vita americana all'interno di un grattacielo, un'abitazione lussuosissima, grattacielo di proprietà del marito, dove ha coltivato anche le arti, l'arte, perché aveva coltivato una collezione di pittura che già aveva condiviso in Italia o iniziato in Italia con Mario Lanfranchi. Gli univa una grande passione per l'arte in senso totale. Sono stati una coppia d'arte, come ce ne sono tante nel mondo dell'arte, penso a Cristo e Jean-Claude, e anche un'impresa, io credo. Hanno trovato un'affinità e un tempo storico anche giusto in cui esprimersi.
4: Sì, io stavo pensando a un paradosso affascinante, Eles, non so se sei d'accordo con me, ma adesso c'è una cantante lirica che va in televisione, diventa famosa anche a livello più popolare, no? Canta musica leggera, diventa un personaggio pop e sembra normalissimo. Invece negli anni 60 era quasi una provocazione questa cosa, nel senso che Anna Moffo poi aveva semplicemente intuito prima degli altri che il pubblico stava cambiando.
3: Certo, la televisione, il piccolo schermo, in questo senso l'ha aiutata molto. Lo riconosceva anche Mario, perché diceva: la Traviata televisiva, che ha costruito lui e girato in diretta, quando la TV era ad un unico canale, la Traviata mia e di Anna ha reso Anna famosa in una notte, famosa a tutta Italia. La televisione entrava nelle case degli italiani e costruiva con molto anche delicatezza, lei è entrata con la sua grazia nelle case degli italiani, ha portato l'opera fuori dal teatro. Questa è un'operazione pop sicuramente.
4: Nelle immagini che lei ha passato, immagino ce ne siano tante che non ha poi esposto, sì. Ce ne sono alcune che l'hanno colpita, che hanno detto: ma questa non la ritrovo, nel senso che passava un'energia che secondo lei non corrispondeva ad Anna.
3: No, posso dire che a questa domanda sia una risposta sicura. No, anche perché Mario ha fatto una scelta delle cose da tenere, io credo, e una specie di damnatio memoria per le cose che voleva dimenticare. E sono stati anni di successo stupendi, e la raccolta di foto, questi album anche di famiglia, chiamiamoli così, di ricordi, sono veramente molto intensi.
4: Parliamo dei fotografi che hanno fotografato Anna in questa mostra.
3: Sì, Ci sono fotografi di cui non sappiamo nome, sono molti anche fotografi di reportage che collaboravano per giornali, rotocalchi quali Gente Oggi, Amica, ma abbiamo dei grandi nomi come per esempio Richard Avedon o Cecil Beaton, e poi c'è una generazione di fotografi, così chiamiamoli di mezzo, che erano specializzati nelle foto del teatro, di riprese dei divi di teatro, che immortalavano queste dive per poi far circolare la loro immagine anche come cartolina autografata per fare battage pubblicitario naturalmente al personaggio. Di solito è fotografata in abiti di scena, in questo caso incarnata in un personaggio. E ci sono fotografi di città come Roma, Catania, che invece avevano studio, come avevamo anche a Parma, Vaghi, eccetera. E quindi abbiamo un panorama anche di maestranze, chiamiamole così, o di obiettivi fotografici, che passano dall'arte più colta a quella più, diciamo, pop.
4: Ecco, artisti come Cecil Beaton, ha parlato di questo fotografo inglese, no?
3: Sì.
4: Quando faceva una foto poi trasformava in icona la foto della persona, ma in questo caso, visto che io non sono molto a conoscenza di quelle che sono poi le storie e come si muovevano i vari passi del marketing, no? Anche sì, in quegli anni con Anna Moffo, era lui che è servita a lei o lei che è servito a lui?
3: Credo che questa domanda voglio una risposta sì, ma nei due sensi. Sì, si completano l'artista e il soggetto, si completano.
4: È stato uno scambio paritario,
3: certo,
4: quindi in questo caso.
3: Io credo che Anna fosse bravissima ad assecondare ciò che il fotografo, non solo Cecil Beaton, ma anche gli altri, volevano da lei. Perché da persona molto intelligente e capace, sapeva proprio intuire. E Cecil Beaton le fa delle dediche anche commoventi, come dire sei stata bravissima, ecco, ma la incarna in una maniera estetizzante, superlativa, perché Cecil Beaton era proprio questo. Nel mondo del teatro poi Cecil Beaton è stato anche costumista e scenografo, quindi entrava molto, ecco, nel tema.
4: Un'ultima domanda che volevo porti per parlare poi di queste fotografie che hai passato in rassegna, ce ne sono alcune che hai scritto.

0: fare la scelta. È stato forse il momento più difficile. Ho dovuto meditarci sopra e ho scelto i momenti culminanti della sua vita artistica, mentre nella sua vita di donna ho cercato di arricchirla con anche foto che, penso un po', mi dicono sono state scattate dal prete di Lesignano de Bagni quando lei era in campagna sul trattore. Questo, ecco. Mario diceva: quando eravamo in villa avevamo la muraglia a cui i reporter si arrampicavano per fotografare mia moglie. Dovevo mandare via i fotografi perché si arrampicavano sulla muraglia per fotografare Anna.
1: Sabrina.
2: E io ringrazio Elessi Otti. Oggi andremo appunto a vedere la mostra con i nostri abbonati, e per noi sarà anche la prima volta, meglio per gli abbonati di Gazzetta Club, di visitare la villa di Mario Lanfranchi. Quindi Eless, ci vediamo nel pomeriggio.
0: Certamente, Sabrina,
2: attendiamo
0: con piacere
2: da te nuove proposte. Noi siamo sempre pronti con Gazzetta Club ad accoglierti.
1: Grazie Eless, in bocca al lupo per tutto. Sabrina, noi ci ritroviamo
2: mercoledì prossimo.
3: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma. Energia, passione.
4: Radio Parma.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permoto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.
6: Avete ascoltato i...
7: No. No, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti.
6: I gatti vostri.
7: A domani con i gatti vostri.
8: E con l'incontro insieme a Dele Sciotti riguardo questa mostra dedicata ad Anna Moffo, concludiamo il nostro appuntamento. Concludo il mio appuntamento con voi. Ci ritroviamo stanotte, lieto, se vorrete esserci, alle 22, in caso contrario, domani alle 9. Vi aspetto. Ciao!

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Aeroporto, ghiaia, alta velocità e nuovo Tardini al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma. Ieri sera il presidente UPI Matteo Ferrari ha annunciato che si lavora ad un nuovo volo diretto per Catania. Il Verdi punta a passare da circa 170.000 passeggeri di quest'anno a 300.000 nel 2027 con nuovi collegamenti e interventi sulle infrastrutture. Vittorio Dall'Aglio ha invece anticipato un progetto per rilanciare la ghiaia mantenendone la vocazione mercatale ma affiancando la somministrazione ed eventi. Il sindaco Guerra ha confermato la disponibilità del comune al confronto. E a Parma Europa è intervenuto anche il questore Carmine Rocco Grassi, che ha fatto il punto sull'operazione Parma Sicura, circa 18.000 persone identificate e controlli intensificati nei parchi contro lo spaccio. Fra le priorità anche la violenza giovanile, prevista una maggiore presenza delle forze dell'ordine davanti alle scuole, in particolare negli orari di entrata e di uscita. Carlo Verdone per la prima volta a Parma, protagonista ieri sera alla galleria dell'incontro spettacolo Bianco, Rock e Verdone fra cinema, musica e ricordi, un legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del film all'università. Verdone ha parlato anche del cinema italiano. Registi e attori ci sono, ma forse bisognerebbe osservare meglio la realtà e scrivere meglio. Serata sold out, presente anche il sindaco Guerra. Polemica sul progetto di riqualificazione di Piazzale Serventi in Oltre Torrenti. I residenti lo definiscono lontano dalle esigenze del quartiere e contestano soprattutto la perdita dei 35 posti auto fra il piazzale e Vicolo Asdente. Dubbi anche sull'impatto archeologico, sulla gestione delle acque. I cittadini chiedono un confronto reale con il comune, garanzie sui parcheggi alternativi, ribadendo di non essere contrari alla riqualificazione. Il meteo, domani attesi forti temporali sull'Appennino Parmense con l'estensione verso l'Emilia del sistema perturbato in arrivo dalla Liguria. Le zone più esposte saranno l'Alta Valtaro e la Valceno, dove potranno cadere localmente tra 40 e 70 mm di pioggia. Il resto della regione sarà inizialmente più ai margini del maltempo, per seguire l'evoluzione con avvisi temporali in avvicinamento. Il Parma prova a ripartire dal secondo tempo di Como, nonostante la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. Il 3-4-2-1 ha dato maggiore equilibrio, mentre gli ingressi di Romero, Bernabé e Anquist hanno cambiato volto alla squadra. Primo gol in Italia per Romero, che ha colpito anche un palo. Restano da migliorare la costruzione dal basso e la continuità nei 90 minuti. Domenica al Tardini arriva il Genoa. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
6: Oh, finalmente un po' di relax.
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: take her back to the blog era one time.
1: Il sound di Parma è qui.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
1: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
2: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
1: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma lungo via della Giuliana nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
2: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
1: Il calcio, cambio di panchina nel Bologna, domenico tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
2: Pronto?
0: Puma,
2: 99.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Pietro Mendo, al consueto appuntamento con l'informazione. Partiamo dall'aggiornamento appunto su alcuni incidenti che sono stati recentemente sul territorio di Parma. Il primo è quello di ieri, intorno alle 14.15 era scattato l'allarme per un 63enne di Fontanellato, caduto in un dirupo nella zona del Monte Torricella, vicino alla località di Prato Spilla. L'uomo rimane in rianimazione al maggiore con prognosi riservata, mentre è stata trasferita dalla rianimazione alla neurologia la donna di 33 anni che era stata investita in via Fleming lunedì scorso, che era appunto ricoverata e ricoverata ancora al maggiore. Poi passiamo anche alle notizie dei carabinieri, sempre di cronaca nera. A Palanzano un cercatore di funghi si è imbattuto in un proiettile anticarro britannico fatto brillare dagli artificieri. Ritrovamento sul Monte Faggeto nell'alta Val Cedra, all'ordigno della Seconda Guerra Mondiale, è stato rimosso e fatto brillare in totale sicurezza dal genio Pontieri di Piacenza. Mentre a Parma un'altra notizia dei carabinieri: una 25enne straniera è stata denunciata per un furto con una porta spaccata in un centro sportivo del territorio, aveva saccheggiato scappando 350 euro appunto dal locale. E poi la notizia di questa mattina con la presentazione alla sede storica di via Palermo del gruppo Chiesi del nuovo progetto dei Chiesi Gardens. A parlare, come vedrete sul sito della Gazzetta di Parma, Maria Paola Chiesi, presidente del gruppo, e Andrea Chiesi, head of special projects del gruppo Chiesi, che hanno un po' descritto e parlato del progetto nelle interviste rilasciate a Luca Molinari. E poi parliamo anche della scomparsa a 91 anni di Giuseppe Montali, fondatore del prosciuttificio Ruliano SPA con sede a Riano nel comune di Langhirano, un imprenditore che ha contribuito a scrivere la storia della Food Valley, il ricordo ovviamente nel giornale di oggi. E poi parliamo di Felino, con le gare clandestine, motociclisti e vandalismi che hanno flagellato il comune per l'intera estate, ma il sindaco Filippo Casolari annuncia tolleranza zero e i responsabili, individuati grazie ai carabinieri, ripagheranno i danni appunto commessi. E poi il gran finale per il MicFest ieri sera a Carlo Verdone alla Galleria, un incontro tra memorie cinematografiche e passione musicale dal titolo Bianco, Rock e Verdone. Infine una notizia di calcio, perché stasera ci sarà l'esordio per il Milan di Amorim contro il Benfica, e nella squadra dei portoghesi c'è anche un ex Parma, l'ex calciatore, ex difensore del Parma, Alessandro

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Aeroporto, Ghiaia, alta velocità e nuovo Tardini al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma. Ieri sera il presidente UPI Matteo Ferrari ha annunciato che si lavora ad un nuovo volo diretto per Catania. Il Verdi punta a passare da circa 170.000 passeggeri di quest'anno a 300.000 nel 2027 con nuovi collegamenti e interventi sulle infrastrutture. Vittorio Dall'Aglio ha invece anticipato un progetto per rilanciare la Ghiaia mantenendone la vocazione mercatale ma affiancando la somministrazione ed eventi. Il sindaco Guerra ha confermato la disponibilità del comune al confronto. E a Parma Europa è intervenuto anche il questore Carmine Rocco Grassi, che ha fatto il punto sull'operazione Parma Sicura, circa 18.000 persone identificate e controlli intensificati nei parchi contro lo spaccio. Fra le priorità anche la violenza giovanile, prevista una maggiore presenza delle forze dell'ordine davanti alle scuole, in particolare negli orari di entrata e di uscita. Carlo Verdone per la prima volta a Parma, protagonista ieri sera alla galleria dell'incontro spettacolo Bianco, Rock e Verdone fra cinema, musica e ricordi, un legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del film all'università. Verdone ha parlato anche del cinema italiano. Registi e attori ci sono, ma forse bisognerebbe osservare meglio la realtà e scrivere meglio. Serata sold out, presente anche il sindaco Guerra. Polemica sul progetto di riqualificazione di Piazzale Serventi in Oltre Torrenti. I residenti lo definiscono lontano dalle esigenze del quartiere e contestano soprattutto la perdita dei 35 posti auto fra il piazzale e Vicolo Asdente. Dubbi anche sull'impatto archeologico, sulla gestione delle acque. I cittadini chiedono un confronto reale con il comune, garanzie sui parcheggi alternativi, ribadendo di non essere contrari alle riqualificazioni. Il meteo, domani attesi forti temporali sull'Appennino Parmense con l'estensione verso l'Emilia del sistema perturbato in arrivo dalla Liguria. Le zone più esposte saranno l'Alta Valtaro e la Valcino, dove potranno cadere localmente tra 40 e 70 mm di pioggia. Il resto della regione sarà inizialmente più ai margini del maltempo per seguire l'evoluzione con avvisi temporali in avvicinamento. Il Parma prova a ripartire dal secondo tempo di Como nonostante la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. Il 3-4-2-1 ha dato maggiore equilibrio, mentre gli ingressi di Romero e Bernabé Anquist hanno cambiato volto alla squadra. Primo gol in Italia per Romero, che ha colpito anche un palo. Restano da migliorare la costruzione dal basso e la continuità nei 90 minuti. Domenica al Tardini arriva il Genoa. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corrado Radini 1.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tanfisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro-Trovesk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai raid russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati, si legge nel messaggio. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca.
1: Al momento è di 14 vittime, tra i quali 5 bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
2: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
1: Si finge guida turistica per portare un 17enne in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a scafati l'ordinanza nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi.
2: Il governo di Giorgia Meloni al lavoro sul dossier ex Ilva. A Palazzo Chigi oggi è in programma prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
1: Lo sport, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, 24 Gran Premi in 22 paesi distribuiti su 5 continenti. Ritorno del Portogallo e della Turchia, fuori invece l'Olanda per contratto scaduto e Barcellona. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagione. Sale poi a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Dove 70 anni fa prendeva forma la storia industriale del gruppo Chiesi, nascerà un nuovo spazio aperto alla città, presentato Chiesi Gardens, progetto di rigenerazione dello storico sito di Via Palermo nel quartiere San Leonardo, circa 10.000 metri quadrati con il recupero del 60% degli edifici esistenti e più verde, previsti uffici, spazi per start-up e innovazione, eventi e mostre, un bistro, un community hub e ampi giardini, l'apertura prevista nel 2029. Singolare ritrovamento nei boschi della zona di Palanzano, un cercatore di funghi di 54 anni si è imbattuto sul monte Fageto in un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, un proiettile anticarro britannico. L'area è stata subito isolata dai carabinieri. Ieri sono intervenuti gli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza che hanno rimosso l'ordigno e lo hanno fatto brillare in sicurezza. Aeroporto, ghiaia, alta velocità e nuovo Tardini al centro della prima puntata ieri sera di Parma Europa su 12 TV Parma. Il presidente UPI Matteo Ferrari ha annunciato che si lavora ad un nuovo volo diretto per Catania. Il Verdi punta a passare dai circa 170.000 passeggeri di quest'anno a 300.000 del 2027 con nuovi collegamenti e interventi sulle infrastrutture. Vittorio Dall'Aglio di Confcommercio Parma invece ha anticipato un progetto per rilanciare la ghiaia mantenendole la vocazione commerciale ma affiancandola alla somministrazione ed eventi. Il sindaco Guerra ha confermato la disponibilità del comune al confronto. Carlo Verdone per la prima volta a Parma, protagonista alla galleria dell'incontro spettacolo Bianco, Rock e Verdone fra cinema, musica e ricordi, un legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del film all'università. Verdone ha parlato anche del cinema italiano. Registi e attori ci sono, ma forse bisognerebbe osservare meglio la realtà e scrivere meglio. Serata sold out, presente anche il sindaco Guerra. Il meteo, domani attesi forti temporali sull'Appennino parmense per l'estensione verso l'Emilia del sistema perturbato in arrivo dalla Liguria. Le zone più esposte saranno l'Alta Valtaro e la Valceno, dove potranno cadere localmente tra 40 e 70 mm di pioggia. Il resto della regione sarà inizialmente più ai margini del maltempo. Il calcio, il Parma prova a ripartire dal secondo tempo di Como nonostante la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. Il 3-4-2-1 ha dato maggiore equilibrio, mentre gli ingressi di Romero, Bernabé e Alquist hanno cambiato volto alla squadra. Il catalano dovrebbe tornare titolare contro il Genoa, anche perché in mezzo al campo servono le sue idee e geometrie. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
10: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
9: Quando mi ci porti? È lontano?
10: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
9: E li troviamo anche su Facebook.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Spaccio occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Al momento di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava 70 palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
1: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. Immediata la replica del portavoce del Cremlino Peskov: finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti, basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie.
2: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
1: Carburanti, in vista della scadenza per domani e il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
2: Voltiamo pagina. Sorpresa ieri a Roma, dove alla Casa del Cinema Villa Borghese è arrivato un ospite inaspettato e speciale, Oliver Stone. In proiezione c'era la sua pellicola con Tom Cruise, è nato il 4 luglio. La guerra è una brama americana, ha detto il regista. Quando questo film uscì proprio lo stesso giorno, gli Stati Uniti attaccarono Panama. Come vedete, nel paese persiste una contraddizione ed è una cosa molto grave.
1: Lo sport: oggi esordio in Europa League del Milan contro il Benfica. Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos pronti Sisse e Hutchinson. Fischio d'inizio alle 21.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 13:59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Dove 70 anni fa prendeva forma la storia industriale del gruppo Chiesi, nascerà un nuovo spazio aperto alla città, presentato Chiesi Gardens, progetto di rigenerazione dello storico sito di Via Palermo nel quartiere San Leonardo. Circa 10.000 metri quadrati con il recupero del 60% degli edifici esistenti e più verde. Previsti uffici, spazi per start-up e innovazione, eventi e mostre, un bistro, un community hub e ampi giardini. L'apertura è prevista nel 2029. Singolare ritrovamento nei boschi della zona di Palanzano, un cercatore di funghi di 54 anni si è imbattuto sul Monte Fageto in un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, un proiettile anticarro britannico. L'area è stata subito isolata dai carabinieri. Ieri sono intervenuti gli artificieri del Genio Pontiere di Piacenza, che hanno rimosso l'ordigno e lo hanno fatto brillare in sicurezza. Aeroporto, ghiai, alta velocità e nuovo Tardini al centro della prima puntata ieri sera di Parma Europa su 12 TV Parma. Il presidente UPI Matteo Ferrari ha annunciato che si lavora ad un nuovo volo diretto per Catania. Il Verdi punta a passare dai circa 170.000 passeggeri di quest'anno a 300.000 del 2027 con nuovi collegamenti e interventi sulle infrastrutture. Vittorio Dall'Aglio di Confcommercio Parma invece ha anticipato un progetto per rilanciare la ghiaia mantenendole la vocazione commerciale ma affiancandola alla somministrazione ed eventi. Il sindaco Guerra ha confermato la disponibilità del comune al confronto. Carlo Verdone per la prima volta a Parma, protagonista alla galleria dell'incontro spettacolo Bianco, Rock e Verdone fra cinema, musica e ricordi, un legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del film all'università. Verdone ha parlato anche del cinema italiano. Registi e attori ci sono, ma forse bisognerebbe osservare meglio la realtà e scrivere meglio. Serata sold out, presente anche il sindaco Guerra. Il meteo, domani attesi forti temporali sull'Appennino parmense per l'estensione verso l'Emilia del sistema perturbato in arrivo dalla Liguria. Le zone più esposte saranno l'Alta Valtaro e la Valceno, dove potranno cadere localmente tra 40 e 70 mm di pioggia. Il resto della regione sarà inizialmente più ai margini del maltempo. Il calcio, il Parma prova a ripartire dal secondo tempo di Como nonostante la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. Il 3-4-2-1 ha dato maggiore equilibrio, mentre gli ingressi di Romero, Bernabé e Anquist hanno cambiato volto alla squadra. Il catalano dovrebbe tornare titolare contro il Genoa, anche perché in mezzo al campo servono le sue idee e geometrie. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro, grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
8: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
0: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
10: Ed eccoci qua dunque, metà settimana, una settimana che ci accompagnerà come detto a Parma-Genoa, una partita fondamentale, anche se non sarà di fatto la partita di cartello di questo weekend, perché la partita di cartello rimane senza dubbio per tutti gli appassionati di calcio Roma-Inter. Si sfideranno due superpotenze del campionato, da una parte sicuramente quella che è, diciamo, la favorita alla vittoria finale, quindi l'Inter, ma una Roma che ha iniziato in maniera scintillante questo campionato grazie anche al suo Daniel Malen, che stringono molto forte a Roma. Ma ritorniamo in terra parmigiana, sul quartier generale giallo-blu, dove insomma si vocifera tanto su Carlos Cuesta, lo sapete, me lo state già scrivendo al 333-920-170, e si vocifera tanto sulla posizione di Carlos Cuesta per quanto riguarda un eventuale brutto risultato dopo la partita Parma-Genoa, che noi ovviamente non ci auguriamo, anzi è una partita importantissima, anche se secondo me non così fondamentale, se non sotto il piano del morale, diciamocelo, perché poi quello che certe volte poi non si considera sono gli avversari che innanzitutto il Parma ha affrontato fino a questo momento. È vero, sicuramente il Cagliari che era la sua portata, così come il Monza, però come Juventus diciamo hanno valori tecnici importanti, e il Parma, almeno nel secondo tempo col Como e in una porzione del secondo tempo contro la Juventus, ha dimostrato di saperci fare. Dispiace sentire certe voci sulla posizione dell'allenatore, che comunque sta lavorando e sta lavorando tanto, secondo me, soprattutto per cercare di amalgamare tutti quelli che sono stati i nuovi acquisti e le perdite dolorosissime. A proposito delle perdite, delle cessioni, ne riparleremo ancora, però sottolineando un po' quello che è stato il loro rendimento sino a qui. Quindi Pellegrino, Suzuki, Cercati che torna in Italia stasera, sfiderà il Milan, il suo Benfica sfiderà il Milan a San Siro per la gara valevole per l'Europa League naturalmente. Ma da sottolineare c'è anche le due gare di Coppa Italia, quelle che hanno visto protagoniste Genoa, le italiane Genoa su Tirol, Fiorentina e Pisa, rispettivamente Genoa su Tirol finita 1-0 con il gol di Vasquez. A proposito, sotto questo punto di vista, l'assenza di Vasquez domenica è un'assenza importante per i rossoblù, perché si è dimostrato essere un giocatore traino fino qui per Daniele De Rossi, un momento difficile anche per il Grifone, che però avrà come nota dolente anche l'assenza a causa dell'espulsione nel finale di partita scorso contro il Frosinone, per l'appunto nel pareggio casalingo del Genoa. Ma poi anche Fiorentina-Pisa, e Fiorentina-Pisa ve lo cito, il 3-0 della Fiorentina, perché a sbloccare questa partita è stato Matteo Pellegrino, terzo gol consecutivo per lui. Ne parleremo ovviamente, come vi ho già anticipato, ne parleremo con Lorenzo Del Papa, che torna oggi qui con noi a Palla in Tribuna, e che ha commentato zona gol, ha commentato l'ultima partita come Pam in zona gol per DAZN, e quindi lo avremo anche i suoi commenti. È tempo però di fare anche un piccolo bilancio, sentiamo quali potrebbero essere, mi auguro che non sia così, i sostituti di Carlos Cuesta con il servizio di Alberto Rugolotto.
11: Davide Nicola e Roberto D'Aversa sono questi due nomi citati da Sport Italia per un possibile futuro sulla panchina del Parma. Secondo l'emittente sportiva, il punto conquistato fin qui, a cui si aggiunge l'eliminazione horror dalla Coppa Italia, starebbe portando a dei ragionamenti nella dirigenza crociata. La società ha fiducia in Carlos Cuesta, si spiega, ma la gara col Genoa sarebbe importante in caso di una sconfitta. Con la maxi sosta successiva sarebbero possibili nuove valutazioni sulla guida tecnica. Su questi nomi però non ci sono al momento delle conferme, sembrano comunque lontani dalle politiche del club gialloblu, soprattutto del presidente Kraus. Voci certo, ma in Serie A i movimenti in panchina sono già realtà: Palladino al posto di Tedesco a Bologna, mentre a Torino circolano indiscrezioni su uno Spalletti in bilico. Questa e il gruppo crociato cercano di isolarsi a Collecchio, consapevoli dei buoni riscontri di Como, ma anche della delicatezza del match di domenica. Il 3-4-2-1 dovrebbe essere la base di ripartenza, solidità difensiva e più soluzioni dal centrocampo in su, dove potrebbe rientrare Bernabé tra i titolari, magari sulla tre quarti. In attacco Romero si candida ad un posto dal primo minuto.
0: Palla in tribuna.
10: E quindi questi i nomi dei possibili, mi fa anche quasi male a dirlo, sostituti di Carlos Cuesta. Insomma, vediamo anche quali sono le vostre reazioni. Speriamo in un ritorno di D'Aversa, guai a pensare a gente come Pirlo, però Guarda, io fatico anche a pensare a un sostituto in questo momento. Non ci voglio pensare perché credo che non sia nemmeno giusto e sia un'abitudine italiana di vivere la vita degli allenatori e il calcio in maniera sbagliata, perché cosa ci possono dire 4 giornate di campionato con una rosa completamente rivoluzionata, almeno nella sua colonna vertebrale, che ha visto perdere i suoi giocatori, se vogliamo migliori, o comunque giocatori che nello spogliatoio avevano un peso specifico importante. Guarda Pellegrino, Suzuki come si è calato nella realtà inglese, sono giocatori di peso, e quindi di fatto il lavoro di questo non è un lavoro semplice, soprattutto anche per il fatto che al posto di Pellegrino è arrivato un Romero dalle caratteristiche completamente differenti, e sappiamo che un attaccante di fatto traina e cambia anche le caratteristiche di una squadra intera nel modo di attaccare, se cambiano le sue caratteristiche. Pellegrino e Romero in questo senso sono due giocatori opposti. Comunque proseguiamo e sentiamo e continuiamo l'analisi di quella che è stata la partita Como Parma, e lo facciamo per chiudere un cerchio con chi abbiamo sentito anche la settimana scorsa. Bentornato Papyrus, ciao Beppe Ronda.
12: Ciao, ben trovati a tutti.
10: Allora, ti dico subito, se sta settimana hai dei problemi di audio, dicelo senza problemi, perché li sistemiamo in diretta.
12: No, tutto a posto.
10: Perfetto,
12: grazie.
10: Perfetto. Allora, partiamo da un'analisi. Abbiamo fatto un preambolo insieme settimana scorsa, però è importante che chiudere un cerchio. La partita finita 2-1, si sono viste tante cose nel primo e nel secondo tempo in maniera differente. Ti lascio te la parola, l'analisi.
12: Sì, allora è andata meglio del previsto. Tutti quanti prima dell'inizio della partita avevamo ipotizzato che potesse essere quasi una debacle, visto quello comunque che era stata la prestazione del Parma contro il Monza e le partite precedenti, che non sempre ci avevano comunque fatto intendere che la squadra al momento fosse effettivamente compatta e unita con l'obiettivo. È andata meglio del previsto, perché sì, Como è una squadra veramente forte, a me piacciono davvero tanto. Secondo me arriveranno tra le prime due, forse tra le prime tre del campionato, perché insieme all'Inter e la Roma credo che possano giocarsela per lo scudetto. Nel primo tempo abbiamo retto botta, cioè, è quasi tornato il Parma comunque dell'anno scorso, quello unito, compatto a livello difensivo, cercando di non subire gol. Purtroppo è arrivato un loro gol con un bellissimo traversone, una bella giocata di Nico Paz, bisogna dirlo anche che comunque abbiamo subito con un gol, con una bella giocata da parte di un giocatore, sì, della squadra avversaria, e poi comunque non abbiamo mollato. Qualcuno magari avrebbe ipotizzato, ecco, che arriva il 2-3-0, invece no, abbiamo retto botte, siamo rimasti in partita, abbiamo avuto anche una bellissima occasione nel primo tempo con Lontani, che per poco non ha segnato. Nel secondo tempo mi è piaciuto molto il fatto di averci provato, di aver provato a riprenderla in qualche modo. Mister Quest ha cercato di rimanere con il modulo iniziale, con questo 3-4-2-1 che finalmente è riuscito a mettere in pratica, che non è neanche malaccio. Forse bisognerebbe valutare effettivamente l'esterno di destra, che non è una esattamente come Lontani. Esatto, però comunque in qualche modo ha retto. In fase offensiva si è visto quando è entrato Romero, che ha cambiato completamente la partita dal nostro punto di vista. Abbiamo attaccato, abbiamo preso un palo importantissimo con un bellissimo cross di Valeri, con Romero che in spaccata ci ha provato, gasa molto questo giocatore, lo ammetto, però alla fine è arrivato poi il 2-0 del Como, che avrebbe tagliato le gambe, invece no, siamo riusciti ad accorciare le distanze forse troppo tardi per riuscire a recuperare il match, però bisogna partire da quelli che sono i lati positivi di questa partita.
10: Allora, ho tantissimi messaggi, quindi giro un attimo il tema per poi ritornarci comunque su Como Parma. Ci ritorniamo insieme fra poco, però qua non si parla d'altro, si parla solo di questa, e quindi io ti giro qualche messaggio. Io mi sono espresso dicendo che dopo 4 giornate, a mio avviso, non ha senso. Ammetto di avere comunque un debole per Carlos Cuesta, perché io ho un debole per Carlos Cuesta, perché un allenatore che si è calato nella parte a quell'età, sarà perché io faccio questo lavoro e sono molto giovane, quindi mi calo anche nella sua, e a quell'età, l'allenare in Serie A, con quella personalità trovare 45 punti importanti e poi comunque cercare di adattare un nuovo modulo di gioco e cercare di trovare la quadra non può essere motivo di licenziamento, secondo me, o di esonero. Detto questo, ti giro qualche messaggio. Se non serve cambiare allenatore così in fretta, perché Bologna e Fiorentina ne hanno già fatto? Primo messaggio. Secondo, domanda scomoda: nel caso di pareggio nella prossima gara, rischiano entrambi i tecnici di saltare le rispettive squadre? Questo era il messaggio di Lorenzo. Ti lascio a te rispondere.
12: Ma allora, per certi versi sono d'accordo con te, nel senso, per me la scelta del Bologna è una scelta che ha poco senso, perché loro sposano un nuovo allenatore, un nuovo progetto, devono ripartire, diciamo, da basi importanti, e esonerarlo dopo quattro partite, ecco, non mi sembra, cioè, no, non è il caso, per me è un errore, ecco. Poi magari prendendo Palladino faranno bene, perché Palladino è un ottimo allenatore, quello è poco ma sicuro. Però,
5: parla di Bologna.
12: Sì, parlavo del Bologna. Sì. Per quanto riguarda noi è diverso, perché comunque noi veniamo da un anno intero con Carlos Cuesta, un anno intero che comunque, per quanto concerne i risultati, sono arrivati, è stata una salvezza importante, questo non dobbiamo assolutamente cancellarlo. Tutta la piazza ha chiesto a gran voce il rinnovo da parte di Cuesta, perché se l'è meritato, diciamo, sul campo. C'è da dire che però un'altra parte, diciamo, sia della tifoseria che comunque per certi versi degli addetti ai lavori, il modo di allenare di Carlos Cuesta non è sempre entrato, diciamo, nei loro cuori, e quindi il fatto che lui perda queste quattro partite, comunque vabbè, faccia un punto solo in queste quattro partite, ecco, sì, giocando comunque non in maniera eccelsa, e facendo notare eventualmente in campo che non ci siano certe chimie, certe dinamiche di gioco importanti, questo fa sì che magari qualcuno possa avere dei malumori e ipotizzare un suo ipotetico allontanamento. Se dovesse essere allontanato, io credo che sia semplicemente perché è già da un pezzo magari che all'interno della dirigenza, eccetera, ci sia questo punto di domanda grande, ma credo fortemente che il Parma, a prescindere dal risultato di Genova, ci pensi, sicuramente possa pensarci, ma conoscendo, diciamo, la dirigenza, il Parma Calcio in generale, credo che gli possano dare ancora fiducia.
10: Allora, questo lo credo anch'io e sono d'accordo sull'ultima considerazione che hai fatto. Detto questo, io ti faccio in questo momento personalmente una domanda. Se l'80%, come hai detto, io butto una percentuale, 80, 85, 90% dei tifosi al termine della scorsa stagione invocavano il rinnovo di Carlos Cuesta, perché io ero qui, me lo ricordo, la puntata di Bar Sport dove tutti volevano il rinnovo, anzi erano anche qualcuno che attaccava la società perché sembrava essere la società a non volerlo rinnovare, questo me lo ricordo. E allora vogliamo ridurre tutto attorno a quei 45 punti, visto che adesso comunque si è sempre accusato il gioco, sia quando si perdeva sia quando si vinceva. Adesso, dopo sole 4 giornate, visto che abbiamo fatto solo un punto, fra l'altro facendo un parallelo con l'anno scorso, nella stessa giornata il Parma aveva solamente un punto in più, così come guarda un po' il Genoa e guarda un po' la Fiorentina. Sotto di noi c'erano Pisa e Lecce che avevano solo un punto l'anno scorso, nella stessa situazione, nello stesso momento di campionato. Io dico, quest'anno il gioco ancora non si è visto, come d'altronde non si era visto l'anno scorso. Forse l'anno scorso quel 5-3-2 veniva, diciamo, ricoperto dai giocatori in campo in una maniera migliore. È stato adattato in maniera perfetta, forse per le caratteristiche dei giocatori che tu avevi. Ma allora, vogliamo ridurre la scelta dell'allenatore attorno solo a questa cosa?
12: Allora, diciamo che in generale che Carlos Cuesta non abbia mai fatto giocare il Parma in stile, esatto, Como di Fabregas, questo sia abbastanza appurato.
10: Scontato, ecco, certo.
12: È scontato. Quello che ha cercato, diciamo, un giovane allenatore, immaginate di mettervi nei suoi panni, arriva trentenne per la prima volta in assoluto nella storia, è un allenatore giovanissimo su una panchina calda comunque come quella di Parma, perché deve ottenere una salvezza sempre comunque con il coltello tra i denti. La prima cosa che pensi è: cosa faccio? Cerco concretezza, cerco di andare sul sicuro, quindi cerco innanzitutto di ripartire da non subire gol.
10: Esatto.
12: Il gioco poi ci ripensiamo, e quello che effettivamente ha fatto, ha visto che con Chivu col 3-5-2 il Parma era solido ed è riuscito a salvarsi con quella bellissima cavalcata, e ha tentato di dare concretezza continuando, diciamo, il percorso di Chivu. magari nella sua testa c'era la possibilità di cambiare metodo e andare più su un gioco più positivo, più offensivo, è quello che effettivamente poi abbiamo visto un po' per certi tratti alla fine dello scorso campionato, ed è quello che noi ci auspicavamo con l'inizio di questo campionato. Pensavamo che la società e insieme all'allenatore fossero insieme in sintonia per un cambiamento anche dal punto di vista del gioco, cercando di vedere un gioco magari leggermente migliore, non per forza il tiki-taka, però un gioco migliore, più incentrato diciamo verso la soluzione anche offensiva. Quando vedi poi che a livello di acquisti qualcuno dice che non ci siamo rafforzati poi come effettivamente si sperava, l'allenatore
10: tu cosa ne pensi?
12: Diciamo che io credo fortemente che abbiamo venduto molto bene, ma abbiamo acquistato non benissimo, ecco, diciamo così. Forse un paio di ruoli in più.
13: Quindi anche tu sei di quelli, eh?
12: Sì, un paio di ruoli in più forse sarebbero stati da assolutamente da prendere, anche perché se noi andiamo a guardare, ogni anno ci siamo magari salvati in questi anni, no? Però cosa abbiamo sempre detto? Due anni fa Kivu si è salvato con una squadra che però dai, non era così tanto forte. Poi fai plusvalenze, vendi i giocatori forti, l'anno successivo cosa dici? L'anno scorso però avevamo giocatori forti perché siamo riusciti a venderli bene. Stesso discorso vale quest'anno, quindi dov'è effettivamente la squadra? È una squadra forte che riesce a fare plusvalenza perché i giocatori sono importanti, o è una squadra che si deve salvare sempre col rotto della cuffia? È lì, noi siamo in questo momento in questo limbo, e al momento è normale che dopo 7 anni in cui ci sono dei proclami, magari i tifosi sono anche un pochino stanchi sotto certi versi di dire ok, dobbiamo ogni anno ripartire da zero e sperare nella salvezza all'ultima giornata, o possiamo anche iniziare qualche anno a essere belli tranquilli e puntare a qualcosa in più?
13: Esatto, no, perché poi fra l'altro la società di fatto però l'ha sempre, cioè non dico dichiarato, ma che il player trading fosse al centro e un punto di riferimento anche di gestione della società di anno in anno, è una cosa che di fatto se è stata dichiarata a metà comunque è così, perché basta prendere dati alla mano delle ultime due cessioni delle ultime due estati. Io prendo quella di quest'anno, perché poi l'anno scorso la cessione di Leone mi ha provocato un dolore nello stomaco veramente. Io avevo una crush per Giovanni Leone, ce l'ho ancora nonostante, e mi è dispiaciuto un casino per il suo infortunio al legamento crociato. Però credo che il Parma ha avuto nelle mani nel corso di questi anni, di queste due annate o tre annate, prendo dal periodo Pecchia a questa, ha avuto nelle mani comunque dei giocatori che erano dei giocatori che, se tenuti e aggiunti ad altri che poi di fatto sono arrivati come Pellegrino eccetera eccetera, avrebbero potuto costruire di fatto un organico importante per raggiungere secondo me dei risultati anche superiori. Visto che però la nostra filosofia di fatto, io mi baso sui fatti, non è quella del Como, che invece vedi Nico Paz, vedi Baturina, vedi Diao, vedi D'Acugna e Perrone, cioè sono comunque rimasti lì, a cui vengono aggiunti i vari Ken, Ian Couto, vengono aggiunti Kaiki, quindi è ha una filosofia completamente diversa. Quindi di fatto i tifosi, io ho sentito anche tanti tifosi contenti delle cessioni, di fatto anche tu me l'hai detto.
12: Io ero tra questi, certo.
13: Ecco, però poi quando ti arriva Romero, che ha caratteristiche completamente differenti, devi dare secondo me tempo all'allenatore di poter adattare la squadra a quelle caratteristiche di quell'attaccante lì, perché cambia tutto con l'attaccante, secondo me. Detto questo, devo leggere qualche messaggio.
12: Sì, certo.
13: Perché
12: certo.
13: Ne ho tantissimi e quindi devo leggerli. Allora, avete già detto tutto. Delle difficoltà ne hanno parlato anche i giocatori dal capitano a Troilo, eccetera. La squadra ed il sistema di gioco ideale per i giocatori in rosa al netto degli infortunati non si trova in pochi giorni. Ci vuole pazienza. Teniamo questa, con la lunga sosta sono certo che troverà la quadra. Col Genoa bene anche un punto. Romero nel secondo tempo. Meglio da subentrante. Questo è un messaggio di Anthony. E poi il player trading lo si può fare solo rimanendo in categoria, Stefano. Esatto, sono completamente d'accordo con te. Poi facciamo commentare tutto anche a Peppe. Ma come? Il Bologna era additato ad esempio 2 anni fa e Sartori era il top direttore sportivo, erano in Champions. Ed ora è messo così? darsi una regolata no, è un mondo di disadattati addirittura. Si chiedono progetti ma non si lascia il tempo di lavorare, conta solo l'oggi e non si ha il tempo di adeguarsi. Perdere non è contemplato ma non possono vincere tutti. Quando il Como avrà fatto 35 anni come il Parma, poi ne riparliamo. Io sai che condivido tutto quello che hai scritto. Poi, ciao, ci è andata molto bene con Strafezza, ora vinciamo con il Genoa. Viva l'ottimismo, questo è un messaggio di Sergio. Se questo verrà esonerato non è sicuramente per i punti fatti. Secondo me tecnico e società hanno programmi diversi per questa stagione. La società vuole salvarsi e valorizzare 3-4 giocatori da vendere a fine stagione. Questa non vuole rifare a livello di gioco la stagione dell'anno scorso, vuole dimostrare che è capace di proporre un gioco anche bello da vedere e non vuole passare per il figlioccio di Allegri. Saluti da Peppe. Allora, facciamo qualche considerazione al termine di questi messaggi. Peppe, cosa ne pensi? Cosa mi puoi dire?
12: Diciamo che l'ultimo messaggio che dice appunto che questa stia cercando in qualche modo di far giocare meglio la squadra non mi trova tanto d'accordo.
13: Questo neanche a me.
12: Io questo non lo sto notando. Che Romero, l'abbiamo detto anche prima, sia un giocatore che ha una bella garra, che devi sfruttarlo però in maniera diversa, questo l'abbiamo sempre detto e si vede in campo. Un giocatore che si va a prendere molto spesso il pallone e cerca in maniera anche egoistica di andare verso la porta, non è uno che gioca molto di squadra, questo deve cambiare assolutamente, deve migliorare, però vuol dire che è una punta vera, ha bisogno della palla, gliela devi dare, ha bisogno di una persona a fianco che possa fraseggiare con lui ed è lì che deve intervenire questa. Dov'è che in questo momento il Parma fa fatica? Fa fatica sulla fascia destra, abbiamo un Brischi che al momento non è in gran forma, abbiamo un El Bilal Touré che fa fatica a venirne fuori. Ora comprendo per quale motivo l'Atalanta, che ha sempre scoperto grandi campioni, lo ha mandato in giro in prestito,
13: perché
12: è un
13: giocatore citare.
12: Che ha tanto talento, si vede che ha talento ma forse manca di mordente. Per quanto riguarda Frigan è un giocatore che sicuramente ha delle qualità, però l'infortunio che ha avuto lo ha destabilizzato tanto e io sono convinto che questo che vediamo adesso non è il Frigan reale che potremmo vedere magari quando è in massima forma. Per cui al momento abbiamo delle difficoltà ed è l'allenatore che deve intervenire in queste dinamiche, in queste difficoltà. L'arrivo di Sierro io credo che sia per forza una sua chiamata, perché se si rompe Nicolussi Caviglia, si rompe Bernabé, non hai più nessuno che fa gioco e a quel punto hai bisogno per forza di un giocatore di esperienza. E questo è il grande errore che ha sempre fatto il player trading di Kraus, no? Il pensare che soltanto la squadra più giovane in assoluto del campionato possa eventualmente riuscire a salvarsi agilmente e poi fare plusvalente su tutti i giocatori possibili. No, il giovane ha bisogno anche dell'anziano a fianco. Io ho visto una partita del Sassuolo l'altro giorno, Matic a centrocampo, ragazzi, è mostruoso.
13: Ma anche Baccolà, cioè, anche Baccolà.
12: Baccolà, però ad esempio Baccolà lo stavamo per comprare noi l'anno scorso, me lo ricordo, quando era stato cercato dal Parma, quindi è un classico giocatore che il Parma avrebbe potuto prendere, però il Parma non ha il Matic di turno, che è lì fermo, inamovibile in mezzo al campo ed è esperto e può insegnare al Baccolà di turno o comunque possa insegnare al giovane al suo fianco a venire fuori. Il Parma ha bisogno dell'esperienza e con gli acquisti di Diego Carlos e Sierro, secondo me stiamo andando verso quella direzione e credo che sia la direzione giusta da prendere sempre, perché ci sta la scommessa, ci sta a prendere un giocatore che ti potrebbe far svoltare se devi attendere, lo aspetti e viene fuori, ma hai bisogno anche di certezze. In Serie A hai bisogno tantissimo di certezze per riuscire a salvarti agilmente e riuscire poi eventualmente a camparci di queste plusvalenze.
13: No, sono completamente d'accordo con te. Allora, prima di salutarti vediamo di leggere ancora qualche messaggio. È vero che sono passate poche giornate, ma forse essendo al secondo anno poteva essere lecito aspettarsi qualcosa di più dal tecnico. Nel caso di esonero, su chi si andrebbe? Nicola, D'Aversa, Pioli, Motta, Gotti. Forse se tutti gli anni vendi i pezzi pregiati fai fatica ad essere competitivo già ad inizio campionato con i nuovi innesti che non conoscono la Serie A. Concordo, l'esperienza di Strafezza faceva sembrare diverso anche Nesta e Fesh. Allora, diciamo che ti sei fatto una domanda e ti sei dato una risposta da solo, perché comunque la rimarco perché la penso completamente come te. Allora, se nell'arco di una di due stagioni, al termine della stagione, tu vendi sistematicamente tutti i pezzi pregiati o comunque una grossa quantità di pezzi pregiati e mantieni l'allenatore intatto lì dov'è per dare, fra virgolette, continuità, stai dando continuità all'allenatore, ma il progetto fai fatica, perché se poi gli interpreti cambiano ogni anno è come se sotto un certo punto di vista l'allenatore si trova materiale nuovo, è come se fosse il primo anno per l'allenatore. Allora devi riuscire magari a fare sì player trading, perché è importante per la sostenibilità economica del club, ma dosarlo un po' di più, secondo me, almeno questa è la mia idea. Comunque
12: sì, mi sposi totalmente riguardo, sono super d'accordo, però dobbiamo anche valutare che quest'anno non è che hai fatto delle cessioni così tanto.
13: Però Pellegrino sposta,
12: Pellegrino è l'unico, io credo che Pellegrino sia l'unico che sposti in questo momento. Pellegrino è l'unico, e lo sta dimostrando anche la Fiorentina, è l'unico che sposta, eventualmente, perché Circati, secondo me, Diego Carlos non ha nulla da invidiare.
13: No, ok.
12: Suzuki, certo, un bel portiere, però l'anno scorso abbiamo praticamente fatto 6 mesi con Corvi, quindi non è quello che cambia totalmente. Pellegrino cambia tutto, però teoricamente hai preso Romero, e si vede che qualitativamente c'è, hai preso il Bilal Touré, hai preso il giovane De Martis, come si chiama? Quindi
13: sì, De Martis.
12: Non hai preso quello già pronto, è lì forse l'errore. Hai preso i due che possono essere promesse, i due argentini, e in più un El Bilal Touré che lo dovevi recuperare. Ma quella certezza, la concretezza, un giocatore esperto come punta, io adesso ti dico un Belotti, ma non intendo lui, cioè un giocatore esperto che ti possa comunque in qualche modo nel dubbio essere in campo e dir la sua, non l'hai preso. Lo Strefezza di turno l'anno scorso, ad esempio, che è arrivato a gennaio zitto zitto, eppure sapevamo delle sue qualità perché è un giocatore di grande esperienza. Io magari mi sarei orientato anche su gente già pronta, già capace, anche di 26-27 anni, che però conoscesse il campionato, sapesse come muoversi e sapesse cosa volesse dire salvarsi.
13: Sì, in un certo senso io ti dico, e aggiungo anche che secondo me in questo inizio di campionato l'assenza di Nicolò Sicavia lì in mezzo al campo ha segnato il destino del Parma sicuramente parecchio, diciamo, ha avuto un peso quell'assenza lì, perché poi l'aveva già dimostrato da gennaio dello scorso anno, dal momento in cui è arrivato ha spostato la sua qualità in mezzo al campo e la sua esperienza, perché comunque lui arriva dalla Juventus, arriva dalle esperienze che l'hanno forgiato come giocatore d'esperienza di questo campionato, secondo me. L'altra cosa che volevo chiederti, poi ho tipo 200 messaggi da leggere, li leggerò tutti, prima però volevo chiederti cosa ne pensi del Genoa, che abbiamo, se l'hai visto ieri sera, e della squadra di Daniele De Rossi, cosa ci aspettiamo?
12: Allora, non ho visto il Genoa ieri sera, quindi non so neanche che cosa hanno fatto.
13: 1-0 contro Sud Tirol in Coppa Italia, okay. Gol di Vasquez, okay, che mancherà contro il Parma, sfideranno poi l'Inter in Coppa Italia.
12: Ok, sono andati avanti, buon per loro, noi invece no, purtroppo, ahimè, ma vabbè, tanto avremmo affrontato poi il Como dopo, quindi vabbè, parte tutto.
13: Hai mai visto che...
12: Sì, dicevi?
13: No, dico, mai visto che magari il Como in Coppa Italia lo riuscivi?
12: Ah, beh, certo, se va bene.
13: Non lo so.
12: Io ci puntavo molto alla Coppa Italia quest'anno, purtroppo, vabbè, niente è andata così. No, dicevo, tornando al Genoa, loro sono esattamente come noi, anche loro hanno la proprietà americana, sono baderrato, anche loro puntano molto sul trading, anche loro hanno un allenatore giovane, hanno giocatori molto simili ai nostri e si trovano in questo momento con un punto in classifica a rischio, appunto, l'esonero allo stesso modo, diciamo, di quello, almeno a quanto dicono i giornali, il nostro allenatore. Quindi un pareggio a entrambe non farebbe bene, quindi è molto probabile che questo accadrà. Ecco, io mi auguro tanto che il Parma possa ottenere una vittoria, perché
13: anch'io,
12: sarebbe fondamentale,
13: sì,
12: sarebbe davvero fondamentale. Una sconfitta non so che cosa potrà causare eventualmente nell'ambiente, uno sconforto devastante, e io sono convinto che dall'80% di gente che ha voluto il rinnovo si abbasserà notevolmente questa percentuale per Carlos Cuesta. Non so che cosa sceglierà la società, posso ipotizzare che possano continuare, però non posso esserne certo, anche perché lo capirei se non volessero continuare sotto questo aspetto, perché comunque c'è la sosta è lunga, un punto solo dopo 5 giornate, la partita dopo è contro l'Inter, insomma... si deve giocare tutto in questa partita, cioè, bisogna capire che questa partita è fondamentale.
13: Vediamo,
12: è fondamentale per la stagione.
13: Io spero tanto in una vittoria del Parma, così questa rimane al suo posto lì, bene, dov'è, fermo, no, nessuno lo smuove. Grazie per il tuo intervento, grazie a Papyrus, Beppe Ronda qui con noi, ciao.
12: Ciao, ciao, ciao, grazie a tutti.
13: Beppe Monda, mi correggo, Beppe Monda, non voglio assolutamente sbagliare. State con noi, leggo qualche messaggio, poi andiamo in pubblicità. Allora, l'unico motivo del perché la gente voleva il rinnovo di questa era perché pensava che dopo una salvezza tranquilla, giocando non bene, ci fosse la certezza nel vedere quest'anno una squadra con un gioco migliore, ma questo non è avvenuto e secondo questa non è una squadra più debole rispetto a quella dell'anno scorso. Poi, vabbè, commento, cosa dovrebbe dire? Cioè, non direbbe mai il contrario, secondo me. Comunque, poi questa sarà la squadra più giovane nel campionato, ma non è certo quella che corre di più, anzi. Perché le altre squadre che sono al nostro livello, che hanno cambiato più di noi, giocano molto meglio di noi? Questa è una bella domanda, la giriamo poi a Lorenzo Del Papa, che è con noi qui fra poco. Andiamo in pubblicità, torniamo subito.
14: Palla in tribuna.
15: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
16: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
17: 99, non è possibile.
18: Tutto ok?
17: 99, Puma, microtasso.
18: Calmati, ora chiamo qualcuno.
17: 99,
18: pronto?
17: Puma.
18: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
17: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
19: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
20: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
21: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
14: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
13: Eccoci qui, seconda parte di puntata. Ci scrive Gianluca: se davvero la società pensa di esonerare questa per prendere D'Aversa, siamo davvero alla frutta. Fare dei mea culpa sulla campagna acquisti sarebbe più opportuno, e dare tempo al tecnico spagnolo anche. Dopo 10-13 giornate un bilancio si può fare, ma prima no. Ciao Gianluca, ecco, beh, poi dipende anche come ci arrivi dopo 10-13 giornate, perché se arrivi alla 10ª-13ª giornata e ottieni pochi punti, poi diventa anche difficile e la stagione sarebbe compromessa. Comunque vedremo quello che accadrà. Buongiorno, scrivo per Antonio da Casalmaggiore. Ritengo eccessive le critiche alla squadra e a questa. Potevamo anche pareggiare contro una squadra come il Como, che rifila 5 o 6 gol agli avversari di turno. Ok, sentiremo anche l'intervento del prossimo ospite che ce la spiegherà meglio la partita. Leggo solo il messaggio di Davidone, poi arrivo da lui. Davidone: buongiorno Matteo, oggi un solo intervento per un impegno improvviso. Ho sentito dal TG che questa potrebbe essere a rischio con la prossima partita. Saranno contenti in tanti, ma mi piacerebbe sapere chi vorrebbero sulla panchina. Nicola? D'Aversa? E pensate che siano meglio e risolvano la situazione? Ma... io ho grossi dubbi, soprattutto su queste opinioni. E allora, chi ha fatto la telecronaca, che ha commentato per Zona Gol di DAZN, è Lorenzo Del Papa, a cui do il bentornato per quest'anno qui con noi.
22: Ciao Teo, ciao a tutti.
13: Allora, questo è l'umore. Allora, è l'umore del tifoso comunque medio, giallo-blu, perché in questo momento la situazione è un po' calda, soprattutto per quanto riguarda la classifica.
22: Ma io ho ascoltato, cioè ho sentito i pareri degli ultimi tre ascoltatori che hai letto, devo dire che sono abbastanza d'accordo tendenzialmente, almeno in merito alla posizione di questa. Anche io non faccio fatica a degenerare un allenatore dopo così poche partite. È vero che questa non è il primo anno, è vero anche però che si hanno cambiato anche quest'anno tanti giocatori. Secondo me, come valori, il Parma è una squadra che deve provare a non retrocedere, cioè è una squadra comunque sicuramente della seconda metà di classifica, ci sono tante squadre che si sono rinforzate dietro e quindi non è semplice quest'anno. Detto questo, ha giocato contro una delle avversarie più complicate indubbiamente del campionato, per qualcuno addirittura la più complicata di tutte, e tutto sommato alla fine vai a perdere 2-1 contro una squadra che ti ha messo sotto, è vero, dal punto di vista proprio del possesso, del controllo della partita, del baricentro, però è anche vero che non ha prodotto così tanto il Como per 90 minuti. Cioè, io sono sempre contro chi dice che se ti difendi per 90 minuti e non prendi gol, automaticamente significa che ti sei difeso bene. Non può anche non essere così, può essere che subisci 7 occasioni e poi non prendi gol. Secondo me invece il Parma comunque non ha concesso così tanto, poi ha perso giustamente, però ecco, mi sembrano altre poi le partite in cui andare a fare dei punti e in cui criticare il lavoro di questa.
13: Sì, diciamo che c'è stata quella parte di primo tempo che ha messo davvero in grossa difficoltà quell'assedio, e poi davanti loro hanno un giocatore di grande qualità, e quindi è stata tosta per quei minuti, dove poi è scaturito di fatto l'1-0.
22: Sì, no, in quel momento lì, soprattutto nel finale di primo tempo, c'era stata anche la possibilità per il Parma di fare con Lontani negli ultimi secondi di pareggiarla. A me è stupito tanto Lontani, ma poi in generale mi avevano colpito le parole di questa in conferenza, quando aveva detto proprio prima del Como che bisogna essere bravi a giocare in blocco basso se c'è bisogno, ma non può essere l'unica soluzione, va bene se ci portano lì, ma non che noi vogliamo essere lì. Ovviamente il Como è una di quelle squadre che ti porta ad essere lì,
13: detto fatto,
22: perché è un avversario più forte. Però ecco, quando c'è stata la possibilità di avere del coraggio, mi pare che il Parma l'abbia avuto, 3-4 frangenti durante la partita, e quindi insomma questo mi fa essere abbastanza ottimista.
13: Allora, oggi stiamo stimolando tantissimo i nostri ascoltatori, e infatti non a caso mi è saltata tutta la scaletta e la fanno loro la puntata. Matteo da Roma: ciao Matte, un pensiero su Diego Carlos, ottimo giocatore con esperienza internazionale, ma serviva veramente? Io al posto di Giacati avrei preso un giovane da formare stile Leoni. Alla fine la nostra difesa giovane lo scorso anno, senza giocatori esperti, si è comportata piuttosto bene. Ora con il brasiliano in campo a giro del Prato e Troy lo stanno giocando fuori ruolo. Non dimentichiamo che abbiamo due mancini come Valenti in Ndiaye, che ormai non giocano più. In una difesa che sia una difesa a 3 ma anche a 4 sarebbero molto utili. Si vocifera in caso di esonero di questa, ma spero di no, che sia stato sondato da Versa. Un suo ritorno non mi dispiacerebbe, perché negli anni si è evoluto e conosce Parma ed è un tecnico preparato. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. E questo è il suo pensiero. Leggo anche Chicco, anche se è un tema quello di Chicco. Chicco, sono Chicco. Palladino purtroppo si è accasato a Bologna. Di positivo c'è che questa sembra voler interpretare il suo modulo 3-4-2-1, anche se a Como lo ha solo messo in campo, in quanto per essere un vero 3-4-2-1 alla Palladino in fase di non possesso mancava Ordoñez al posto di Sierro in marcatura uomo su Nico Pass. Poi un trequartista è Lontani, l'altro non doveva essere Touré, ma uno tra Fabian o Bernabé in marcatura loro regista, cioè a Perrone. Ma l'errore più evidente era che quando il Como si schiacciava, i trequartisti stavano quasi in linea con i mediani. In quel modo non esci più dall'area. Ci vogliono distanze giuste tra mediani e trequartisti. Scusate se faccio l'allenatore, ma il 3-4-2-1 è un modulo che seguo molto. Alla fine è un'evoluzione di quello di Scala e vedo nel Parma attuale i giocatori per farlo. Ecco, questo è anche uno spunto interessante.
22: Questo è lo spunto interessante, partendo dall'ultimo, poi torno a Diego Carlos anche. Sì. Secondo me è un discorso che ha senso, quello sul modulo. A me in partenza proprio incuriosivano le scelte di questa, e anzi mi sono sembrate delle scelte coraggiose, perché comunque è andato a giocarsela con 3 giocatori offensivi, se consideriamo Lontani, El Bilal Touré e Del Fej, e non è scontato contro il Como, soprattutto per un allenatore come questa. Detto ciò, a me El Bilal Touré in quella posizione continua a non convincere, così come in assoluto come valore di giocatore, soprattutto dal primo minuto, continua a non convincere El Fej. Mi piacerebbe vedere in futuro Lontani e Bernabé dietro una punta centrale, che sia Romero, che sia lo stesso El Bilal Touré, però ecco, mi incuriosisce molto questa possibilità 4-3-2-1 con Lontani e Bernabé dietro una prima punta. Su Diego Carlos, secondo me il discorso è molto semplice: è vero che forse il reparto in cui è più completo dal punto di vista delle caratteristiche è la difesa per il Parma, è vero anche che è una squadra molto giovane, forse un po' troppo giovane, e infatti a fine mercato sono arrivati 2 trentenni, cioè gli unici 2 trentenni della rosa sono arrivati a fine mercato, Sierra e Diego Carlos, che significa che è una squadra che aveva proprio bisogno, probabilmente su richiesta di questa, di un po' di esperienza. Del resto non solo è una squadra che ha pochissimi over 30 in squadra, solo questi due, ma anche una squadra che ha un allenatore giovanissimo, e quindi aveva necessariamente bisogno di un po' di esperienza, a prescindere secondo me dal ruolo. Quindi per me è stata fatta una chiamata in questo senso, non tanto una chiamata di necessità tecniche quanto più di altro tipo.
13: Allora, 3-4-2-1, che scrive Marco Bernardini oggi sulla Gazzetta di Parma, essere un intelligente via di mezzo tra il mai digerito 4-3-3 e il più collaudato 5-3-2. E io sono abbastanza d'accordo su questa cosa qui, e credo che sia anche per questo che sia stato adottato, oltre che per le caratteristiche dei propri giocatori.
22: Sì, però è anche vero che resta un modulo in cui alla fine giochi con 5 difensori, cioè
13: sì,
22: perché
13: sì,
22: Valeri
13: sì,
22: e Brici
13: sì.
22: sono due esterni, Del Prato fa il centrale, nessuno dei due esterni diventa un'ala, cioè diventano due esterni a tutta fascia, però sono 5 giocatori difensivi, perché poi se in fase di non possesso si abbassano. Sì, poi è vero che quando attacchi poi se uno rimane giù e l'altro si alza diventa difesa 4, ma quello funziona un po' con tutti i sistemi a 3, a prescindere dal 3-4-2-1, 3-5-2. Quindi resta comunque il tema del mi difendo con 5 uomini poi.
13: Allora, se invece tu hai parlato di giocatori che convincono, sai chi è che convince molto? Convince molto Suzuki all'Aston Villa.
22: Ah, okay.
13: Sta veramente riscuotendo i tanti voti positivi da parte dei tabloid, ha fatto impazzire i tabloid, così come Pellegrino, comunque l'abbiamo già detto in apertura di puntata, non vado avanti nella sua analisi, 3 gol consecutivi, ma Suzuki, soprattutto con quell'intervento su Havertz, non so se l'hai visto, è stata una delle parate che insomma ha fatto stropicciare gli occhi, se vogliamo dire così.
22: Non solo parate, io ho visto anche qualche reel su Instagram delle sue giocate con i piedi.
13: Esatto.
22: Che sembrano soprattutto queste aver stupito un po' tutti, che poi è la sua caratteristica principale.
13: Invece Giacati stasera torna a Milano, torna in Italia col suo Benfica, anche se di fatto davanti a Rauco e Lenglet.
22: Sì, no, ha cercato, secondo me era un giocatore interessante fin dai tempi anche della Serie B, per me è una gran chiamata del Benfica. Poi onestamente non sto seguendo tantissimo il portoghese quest'anno, però mi sembra un step giusto, anzi è strano, almeno strano fino a un certo punto, che non ci abbiano pensato l'italiana, avendocelo qua a portata di mano più o meno in Italia, però è bello che ci sia un altro ragazzo che sia andato in una Big Europea a giocare in Europa League in un palcoscenico importante, italiano,
13: no, italo-australiano. Sì, italo-australiano, comunque sì. Fra l'altro lui di Fidenza, proprio un paese qua vicino a noi, so che sei di Milano quindi non sei pratico, però è proprio di fianco a Parma, e quindi è un orgoglio, diciamo, proprio di Parma. Volevo chiederti anche un'altra cosa, che me l'ero preparata, e questa volta prendo spunto dalla mia scaletta e non più dai messaggi, ed era, visto che fra i tifosi c'è un po' anche questa considerazione, cioè anche tante altre squadre, questo in realtà l'ho ritrovato anche in qualche messaggio, visto che tante squadre nostre dirette concorrenti hanno cambiato tanto ma comunque producono un calcio che convince e ottiene anche discreti risultati, non so, ad esempio vedi Frosinone, vedi Cagliari, ma non solo, come mai il Parma ha cambiato tanto ma lo stesso non si vede questo buon gioco? Però ti chiedo di rispondermi lato delle altre squadre, cioè cosa hanno fatto di buono.
22: Ma io sono d'accordo, cioè è vero che nella seconda metà di classifica un po' tutte hanno provato ad andare nella direzione di un calcio più coraggioso, più offensivo, non tanto perché sia un calcio più bello, ma perché negli ultimi anni si è visto a tutti i livelli è il calcio che paga di più, cioè il calcio che porta dei risultati è un calcio di quel tipo. Io credo, ed è un mio pensiero, che in realtà questa abbia intenzione di andare in quella direzione e che semplicemente in questo momento ancora non riesca propriamente a trasmettere questi principi, o comunque a mettere in pratica questi principi con i giocatori che ha a disposizione. Però sono sicuro, essendo lui una persona iper aggiornata, sicuramente al passo col calcio di questi tempi, sa benissimo che la direzione in cui andare è quella. Sa benissimo anche che l'anno scorso il Parma come si è salvato? Giocando il calcio che benissimo tutti conosciamo, quindi l'idea per quest'anno probabilmente era quella di ripartire dalle basi solide dell'anno scorso e metterci dentro man mano sempre più qualità, sempre più coraggio. Adesso, come tutti, avrà bisogno di tempo. È una cosa che altre squadre in Serie A nella seconda metà di classifica hanno fatto, mi viene in mente anche il Torino per esempio con Abate, una chiamata in questo senso, e le stesse Genoa e Venezia che sono in fondo alla classifica stanno facendo bene o male un po' peggio o uguale al Parma, sono squadre che vanno in quella direzione lì, anche loro poi non hanno portato risultati, però ecco, io credo che alla fine l'idea di questa sia quella di arrivare a fare quel tipo di calcio là.
13: E speriamo allora che però ottenga anche i risultati che merita. Grazie Lorenzo Del Papa, grazie per il tuo contributo. Ciao, ciao Lore, ci sentiamo presto, andiamo in pubblicità che arriva Vincenzo Pincolini.
1: Palla in tribuna.
2: Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su jeans Dero Giardini, Geox, IG & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sang 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
24: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
13: Eccoci con la terza e ultima parte di puntata, leggiamo qualche messaggio. Saluti da Riccardo, se non batte il Genoa questa parte è sempre così, paga l'allenatore e non i geni del famoso progetto dei giovani e poi due svincolati, io mi dissocio.

0: Vedremo, abbiamo analizzato anche parzialmente le dirette concorrenti del Parma con Lorenzo Del Papa. Continuiamo però ad analizzare anche quella che è stata la Serie A in generale, ma parleremo ancora di Parma con Vincenzo Pincolini. Ciao Pinco, bentornato.
1: Ciao, ciao Matteo e ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Io benissimo, meglio di tutti quelli che hanno tutti questi pensieri negativi, Dio buono. Cioè, io ad esempio, non so, adesso i tifosi incominciano a farmi arrabbiare, no?
0: Ecco.
1: Il Parma gioca male, colpa del presidente. Il Parma gioca male, colpa dell'allenatore. Cioè, il Parma gioca male, speriamo di vederli giocare meglio.
0: Bravo,
1: Ma per
0: esatto.
1: dire, mettere la gente, mettere i gruppi sotto pressione, intanto un altro presidente così non lo troveremmo mai più, ecco, per dire, con i pro e i contro, perché tutti abbiamo dei più e dei meno. E poi per dire, se pensiamo solo a quello che gli stessi tifosi pensavano di questa alla fine dello scorso campionato, insomma, probabilmente c'è anche qualcuno che ha poca memoria, ecco.
0: Esatto, è
1: Io
0: quello
1: mi
0: che ho
1: rifaccio a
0: sottolineato.
1: quello che avevo detto quando scelsero questa che non conoscevo assolutamente. A me di questa non faceva paura l'età, assolutamente no, faceva paura il fatto che avesse fatto per nulla l'allenatore, anche nelle categorie inferiori aveva sempre fatto l'assistente. Ecco, quello per dire può darsi che dal punto di vista dell'abitudine a gestire un gruppo in prima persona, possa essere una lacuna per lui da colmare come esperienza.
0: Eh sì, è vero.
1: Però io, se devo fare una critica adesso, la critica la faccio alla qualità o alla tipologia dei giocatori che ha a disposizione, ecco. Poi sicuramente la critica che faccio a lui, casomai, è che sta cambiando troppo e dà molto l'impressione anche alle altre squadre che vengono ad incontrarti che questa è una squadra che ancora non ha
0: È in
1: idea di dove
0: confusione.
1: vuole andare. Esatto.
0: Allora, una domanda per te, però riguardo al Milan, l'ho letta e ne parleremo fra poco. Non ti voglio chiedere cosa ne pensi, cosa ti aspetti della partita contro il Genoa, anche se è una partita molto importante, lo sappiamo, non solo per noi, ma anche per la squadra di Daniele De Rossi, che sembra essere un po' in difficoltà. Ti chiedo a lungo termine, secondo te, come può aggiustarsi la situazione?
1: Guarda, io Daniele De Rossi lo metto fra quei due, tre, quattro allenatori che mi piacciono molto, perché è un ragazzo che ha grande personalità, per dire, anche lui è in una situazione non facile, per dire, come tutto, per dire, ma io so, sono quegli allenatori De Rossi. Per me l'allenatore ideale del Parma, perché amico mio, potrebbe essere Paolo Vanoli, ecco, ma è
0: Ecco.
1: appena ritornato alla
0: Sì.
1: Fiorentina, insomma, perché è di quella fascia che ha dimostrato di poter fare l'allenatore, però che deve ancora fare il salto, nel senso deve incominciare dalle squadre come il Parma, ecco, per dimostrare quello che vale. La partita è una partita delicata. Però io penso che dobbiamo intravedere qualcosa dal punto di vista del gioco. I risultati tante volte sono anche molto, molto legati. L'anno scorso abbiamo fatto una serie di risultati legati a delle situazioni di fortuna. Per dire, quest'anno casomai perderemo delle partite per sfortuna. Se però poi vediamo che la squadra incomincia a giocare, puoi pensare, per dire, in positivo, piano piano, ecco, è quello che i tifosi devono chiedere, no via questa, via quell'altro, eccetera.
0: Senti Pinco, allora ho una domanda per te, a parte quella di prima. Vorrei chiedere a Pinco chi ha la gamba da Serie A, tranne Keita e altri due, e se Ndiaye lo vede sufficientemente coordinato. Questo è il messaggio di Pippo, la domanda di Pippo, anche se tu
1: Ma
0: parzialmente hai già
1: sai,
0: risposto.
1: io per dire un po', facendo un discorso più da tifoso, perché
0: Sì.
1: io lo sai che ho preso degli anni sabbatici col Milan, dall'anno scorso a TV Parma dissi che io non ero più milanista,
0: Sì, mi
1: perché per
0: ricordo.
1: dire no, le filosofie di Allegri non sono le mie, per dire quest'anno secondo
0: Infatti
1: me l'allenatore sta.
0: voglio chiederti di Amorim adesso, fa poco.
1: Dopo ne parliamo, per dire giocatori veramente di livello, Troilo si sta dimostrando giocatore di livello. Per dire, io dei giocatori del Parma adesso sono curioso di vedere Romero dall'inizio, perché quando è salito ha sempre fatto bene, cioè probabilmente ha sempre dimostrato di avere più vivacità di quelli che è andato a sostituire, ecco.
0: Sì.
1: E poi è chiaro che
0: Di
1: cioè,
0: fatto
1: partiamo.
0: contro il Monza Romero comunque è partito. Anche se poi non ha
1: Sì, poi.
0: dato la stessa impressione che aveva dato contro la Juventus.
1: Certo.

0: però per dire vivo, ecco, sì, è sì, uno sì. di quelli non so quanto capace di inserirsi in un gioco di squadra, perché per dire non so quanto sia portato al dialogo, e poi per dire è chiaro che ci abbiamo dei giocatori, non sapevamo se Bernabé poteva essere in campo, cioè abbiamo quindi tutta una serie di giocatori. Ecco, un'altra cosa che capisco poco è l'altissimo livello di infortuni che ci sono. Io, siccome sai che vado un po' controcorrente, penso che una parte degli infortuni siano anche per lo stress. E penso che questa ecco, partire in campionato così è essere all'inizio della competizione in un momento di stress che non dovrebbe essere delle prime partite, perché metti che solo tu avessi 3 punti, no? Che non avresti fatto nulla in più, avresti non so, vinto col Monza, che poi ha preso tanti gol dal Lecce, no? Cioè, per dire, cioè, sulla carta il Monza, perché quest'anno guardare le squadre che possono retrocedere
1: è difficile.
0: Tanti,
1: sì, no, è vero.
0: È difficile,
1: è vero, è vero.
0: Perché adesso, per dire, ci sono delle squadre in fondo, lo stesso Bologna sul piano dei giocatori. Per dire, il Bologna mi sembra un po' più attrezzato, lo stesso Genoa c'ha più esperienza di Serie A sicuramente dei nostri giocatori, ecco. Quindi
1: anche perché ad esempio c'è un Frosinone che comunque ha, cioè, gioca
0: che
1: calcio,
0: Frosinone
1: gioca
0: è partito
1: calcio
0: come la Cremonese l'anno
1: sì,
0: scorso,
1: è vero,
0: però,
1: anche il Cagliari,
0: cioè,
1: anche il Cagliari.
0: Bisogna poi vedere, hai capito?
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: ad esempio, siccome sono un po', sono sempre bastian contrario. Il Como è partito a 1000 all'ora, i giocatori giocano benissimo, però hanno una gamba che ad esempio l'Inter, che è una squadra fortissima, ma sul piano della forma fisica non è partita ai 2000 all'ora come il Como, ecco, aveva le caratteristiche della squadra, ha le caratteristiche della squadra all'inizio del campionato, insomma.
1: Okay, sì.
0: Io non vorrei che il Como, avendo poi anche le coppe, avendo lavorato poco per partire, casomai a Natale ne diamo dei giudizi diversi.
1: Ho
0: ecco,
1: capito, come, è uno spunto interessante, sì, sì, sì, sì.
0: È anche un momento questo dove non dovremmo parlare io, se avessimo proprio 1 o 2 punti in più non saremmo così negativi, no?
1: Beh, sicuramente, di sicuro.
0: Di squadre che hanno giocato male fino adesso ce ne sono molte, cioè, giocato male, però hanno degli organici, cercano di fare qualcosa, per dire, ecco, vedi che sono squadre. L'altra sera il Torino ha perso, però l'ho visto meglio che delle partite precedenti, insomma si vede, si intravede qualcosa, quindi dici va male, però insomma migliora, ecco, hai capito? Cioè, io vorrei che il Parma facesse vedere dei miglioramenti.
1: Senti, Pinco,
0: poi i risultati possiamo anche aspettarli.
1: Visto che siamo quasi al termine, ti devo chiedere, e del Milan cosa ne pensi? Cioè, ovviamente immagino che tu sarai contento
0: quanto
1: del
0: di
1: cambio
0: peggio di possibile.
1: Esatto.
0: Quanto di... No, l'allenatore secondo me sta facendo, e io penso di poter estendere il giudizio anche alla Juventus, che tu non me l'hai chiesta, ma me la chiedo da solo.
1: No,
0: cioè, secondo me nella... In questo momento poi la Juve, dove c'ha fuori diversi giocatori, è costretta a giocare con parecchi giocatori che non sono di quel livello lì, insomma non sono da Juventus. Il Milan, io voglio capire che giocatore è Stupinian, per dire, cioè, perché quando lo vedo giocare lì mi chiedo se sia in grado di giocare anche in Serie B o meno, ecco, perché sembra un giocatore arrivati per caso, Matteo, non hai capito, non
1: sì, sì,
0: ti ricordi come parlavamo bene di Pellegrino, no?
1: Sì.
0: Infatti, per dire, ecco, io sono contento di vedere i giocatori quando vanno via, che ne parlavamo bene anche perché lo vedevamo fare le sportellate, darsi da fare, e nelle ultime partite alla Fiorentina, dove anche lì ha dovuto deve dare una mano anche dietro, così si vede che è un giocatore che avevano scelto bene, ecco.
1: Sì, e poi si diceva di lui che faceva gol solo di testa, in realtà poi ne ha fatti 3 di piede adesso.
0: E poi, per dire, lì può darsi che è una squadra, anche la Fiorentina secondo me, che da centrocampo in avanti è può essere una buona squadra, dietro prende tanti gol anche un po' così, quindi però se tendenzialmente gioca, Pellegrino sicuramente avrà dei vantaggi.
1: Eh
0: ecco.
1: Sì, senza dubbio. Quindi non ti esprimi più di tanto sul Milan di Amorim?
0: Sul Milan di Amorim, secondo me, se per dire, secco, se arriviamo quarti abbiamo già vinto lo scudetto. Cioè, per dire, siamo di quel livello lì, per dire, anche Io vedo sicuramente l'Inter e il Napoli sicuramente non divertirà, però con Allegri un po' di punti vedrai che li fa. E secondo me le due squadre, mettiamoci la sorpresa Como, per forse credo già un po' di meno nella Roma per stare proprio là davanti, però vedi che ne abbiamo già detto quattro squadre, che anche arrivare quarti è già un risultato, un risultato minimo, ma è già difficile per una squadra come il Milan, e ci metto anche come la Juventus,
1: perché poi comunque c'è anche il Napoli, lo so che tu Allegri zero, Napoli, però c'è anche il Napoli.
0: No, ma Allegri non mi piace come filosofia, ma i punti li fa, punti li fa, cioè, è che guardando la classifica dietro si fa fatica a pensare in quei termini lì, cioè chi perché per dire, una squadra che avrei messo io prima di partire avrei detto Frosinone, è già là davanti, ecco, e gioca. Il Lecce è andato avanti, è ripartito sulle trame dello scorso anno.
1: Quindi è vero, così.
0: C'è già un po' di gioco, ecco. Vedremo, però su quello non ci vuole fretta, perché cioè a questo punto se fai vinci una partita e fai un pareggio sei già fuori da quella zona lì, anche se casomai se li fai giocando male devi avere dei problemi, cioè devi pensare che hai dei problemi lo stesso, ecco.
1: Sì, che non hai risolto
0: bello
1: problemi in casa.
0: Quando i punti si fanno, quando i punti vengono giustificati dal gioco, diciamolo così, ecco.
1: Sì, forse guardando anche il Parma dello scorso anno non è sempre stato così, vedremo quello che sarà.
0: L'anno scorso però secondo me avevamo proprio questi due o tre giocatori in più
1: da gennaio,
0: qualità.
1: Dici?
0: Esatto, come diceva la società da gennaio in poi, la società diceva che i giocatori avevano più qualità di quella che si vedeva nelle partite, e probabilmente ce ne rendiamo conto adesso, perché Strafezza, perché Pellegrino, perché
1: l'assenza di Nicolussi
0: che è fuori, insomma.
1: Devo chiudere che sono proprio il
0: tranquillo.
1: Termine. Ti saluto, Pinco, ti ringrazio per il tuo contributo.
0: Un saluto a tutti, e il calcio è la cosa più importante di quelle meno importanti.
1: Ciao Pinco, grazie.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, noi siamo al termine di questa puntata, siamo andati un attimo lunghi, chiedo scusa, nel frattempo ringrazio Simonetta Collini alla regia, ringrazio tutti voi per averci scritto, eravate in tantissimi, grazie, continuate a seguirci ogni giorno, noi torniamo domani, sempre alle ore 14, state qui perché c'è la programmazione di Radio Parma, ciao.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Sono le 15:03. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Dove 70 anni fa prendeva forma la storia industriale del gruppo Chiesi, nascerà un nuovo spazio aperto alla città, presentato Chiesi Gardens, progetto di rigenerazione dello storico sito di Via Palermo nel quartiere San Leonardo, circa 10.000 metri quadrati con il recupero del 60% degli edifici esistenti e più verde, previsti uffici, spazi per start-up e innovazione, eventi e mostre, un bistro, un community hub e ampi giardini, l'apertura prevista nel 2029. Singolare ritrovamento nei boschi della zona di Palanzano, un cercatore di funghi di 54 anni si è imbattuto sul Monte Fageto in un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, un proiettile anticarro britannico. L'area è stata subito isolata dai carabinieri, ieri sono intervenuti gli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza che hanno rimosso l'ordigno e lo hanno fatto brillare in sicurezza. Aeroporto, ghiai, alta velocità e nuovo Tardini al centro della prima puntata ieri sera di Parma Europa su 12 TV Parma. Il presidente UPI Matteo Ferrari ha annunciato che si lavora ad un nuovo volo diretto per Catania. Il Verdi punta a passare dai circa 170.000 passeggeri di quest'anno a 300.000 del 2027 con nuovi collegamenti e interventi sulle infrastrutture. Vittorio Dall'Aglio di Confcommercio Parma invece ha anticipato un progetto per rilanciare la ghiaia mantenendole la vocazione commerciale ma affiancandola alla somministrazione ed eventi. Il sindaco Guerra ha confermato la disponibilità del comune al confronto. Carlo Verdone per la prima volta a Parma, protagonista alla galleria dell'incontro spettacolo Bianco, Rock e Verdone fra cinema, musica e ricordi, un legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del film all'università. Verdone ha parlato anche del cinema italiano. Registi e attori ci sono, ma forse bisognerebbe osservare meglio la realtà e scrivere meglio. Serata sold out, presente anche il sindaco Guerra. Il meteo, domani attesi forti temporali sull'Appennino parmense per l'estensione verso l'Emilia del sistema perturbato in arrivo dalla Liguria. Le zone più esposte saranno l'Alta Valtaro e la Valceno, dove potranno cadere localmente tra 40 e 70 mm di pioggia. Il resto della regione sarà inizialmente più ai margini del maltempo. Il calcio, il Parma prova a ripartire dal secondo tempo di Como nonostante la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. Il 3-4-2-1 ha dato maggiore equilibrio, mentre gli ingressi di Romero, Bernabé e Anquist hanno cambiato volto alla squadra. Il catalano dovrebbe tornare titolare contro il Genoa, anche perché in mezzo al campo servono le sue idee e geometrie. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Faccio occhiali Vision Back to School con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: 7 minuti dopo le 3 è mercoledì ed è il 16 di settembre. Buon pomeriggio, come state? Dopo il calcio iniziamo noi con la musica, con le notizie e anche con un po' di cinema. Sì, insomma, ci sono un po' di cosucce, per esempio sì, cinema che molto spesso fa il paio con lo streaming e con le serie sulle varie piattaforme. Parleremo di The Gentleman 2 che è veramente meravigliosa. Io spero abbiate visto sia il film che la prima serie, ma ne parleremo. Poi c'è una dichiarazione sempre a proposito di Netflix di Tom Cruise e anche questa andrà sotto approfondimento, però anche la musica ci interessa, anzi è quello che ci interessa più da vicino. Se possiamo non parliamo degli Oasis, no dai, basta. Tanto questa cosa dei biglietti sta facendo il giro dei social, ci sono meme meravigliosi, più che altro incentrati sul fatto che i biglietti tanto non riesco a prenderli, è quello che stanno postando in tanti, anche personaggi VIP, personaggi famosi che dicono no guarda io farò così, andrò sul secondary ticketing e comprerò un biglietto in piccionaia per 10.000 euro perché andrà a finire anche così, speriamo di no naturalmente. Però cominciamo, dai, cominciamo con la musica, cominciamo ballando oggi perché c'è Madonna. Talk about

Shut up and dance, taci e balla. L'avevo detto che oggi si iniziava ballando. Sophie and the Giants, primo compleanno che festeggiamo oggi, 16 settembre, è quello di un grandissimo musicista italiano, musicista poliedrico, tra teatro, televisione, cinema. La sua musica è praticamente dappertutto. Sì, i suoi brani sono stati spesso usati anche come colonne sonore per il cinema. Forse la più popolare è la cover di Besame Mucho per Il Paradiso all'improvviso di Leonardo Pieraccioni, ma ce ne sarebbero tantissimi altri. È nato oggi ad Augusta il 16 settembre del 1969 e lui cominciò non con la tromba ma con il pianoforte, ma poi alla fine insomma è diventato famoso come trombettista. Rosario Paci, detto Roy Paci, oggi festeggia il suo 57esimo compleanno. Tanti auguri davvero. E insomma siamo anche in allegria, visto che festeggiamo i 57 anni di Roy Paci con gli Are Tusca. Lo riascoltiamo con Toda Gioia, Toda Bellezza. Buon compleanno.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Il suo nome per esteso è Charlotte Emma Hutchinson, è nata a Cambridge nel 92, però il suo pseudonimo artistico è Charlie XCX. Ha scelto questo pseudonimo giusto qualche anno fa, quando è sbarcata con moltissimo successo già nel 2011 con Sucker. Essendo inglese, e gli inglesi come sapete hanno molto spesso una marcia in più, subito si è parlato della Next Big Thing, è cosa che in effetti è accaduto. Questo era il suo ultimissimo singolo. C'è allora da Cambridge andiamo direttamente a Dublino, dove in compagnia di Martin Garrix troviamo gli U2, Fireflies.

0: Insieme cantano Avril Lavigne e Youngblood, pezzo bellissimo ancora. Sì, un altro duetto femminile e maschile arriverà subito dopo le news. Riascolteremo uno dei grandi successi dell'estate di questo 2026, Dracula con Tame Impala e Jenny. Dopo le notizie però che arrivano adesso.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Cremlino. Non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
2: A Strasburgo la presidente della Commissione europea von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno, parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
3: 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
2: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
3: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
2: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus NEC.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
4: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre, operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.

Martin Garrix con la voce di Ed Sheeran, Repeat It. Noi quando ascoltiamo Ed Sheeran diciamo che lui è un tatone, che lui parla sempre di grandi amori, di come si dice, sostegno totale al sentimento, però anche lui comincia ad avere un po' di casini, perché c'è stato qualche problema con Macklemore. Macklemore, che è stato escluso dalle prossime date americane, appunto, del Loop Tour di Ed Sheeran. L'esclusione è stata causata dalle dichiarazioni di Macklemore a sostegno dei palestinesi, e quindi, insomma, in un modo o nell'altro Macklemore è stato neanche tanto elegantemente escluso, appunto, da questo tour. Un po' di perplessità naturalmente da parte di tutto il mondo musicale, fino a tre ore fa, quando Ed Sheeran ha deciso di rompere il silenzio, respingendo soprattutto l'accusa, quella di aver scelto personalmente di estromettere il collega dalla tournée. E mentre prova a chiarire la sua posizione, il tour perde altri 4 artisti. La situazione sarebbe precipitata quando alcune strutture destinate a ospitare le tappe del tour avrebbero comunicato di essere pronte a rinunciare agli show nel caso in cui Macklemore fosse rimasto in cartellone. E lui sostiene di essersi mosso personalmente per cercare una via d'uscita, parlando a lungo nel tentativo di ricostruire un ponte. E tra i suoi interlocutori c'è stato anche Robert Kraft, che è il proprietario del New England Patriots e del Gillette Stadium, contrario alla presenza di Macklemore, che è pro-Palestina. Ed Sheeran ha raccontato inoltre di avere partecipato a colloqui con i promoter e gli attivisti, senza però riuscire a raggiungere un'intesa. L'uscita di Macklemore dal tour è stata quindi una decisione del promoter, non mia, ha detto Ed Sheeran. Il contratto di Macklemore per il tour era con il promoter e non con me. Però tutto questo non ha messo fine alle conseguenze, perché dicevamo 4 musicisti, Aaron Rowe, Lucas Graham e Bioga, hanno deciso di rinunciare ai rispettivi impegni, manifestando solidarietà a Macklemore e alla popolazione palestinese, che fa un po' specie, perché di solito è al contrario. Però sai com'è, le parole Free Palestine di Macklemore hanno scatenato le proteste non solo degli organizzatori, ma anche di organizzazioni ebraiche come l'Israeli American Council, e di conseguenza i proprietari di diverse arene, che evidentemente sono filo israeliani, hanno posto l'ultimatum al promoter e hanno detto Macklemore deve andarsene. Sono cose tristissime, già il fatto che insomma si mandi via un musicista o un artista per le sue posizioni, in questo caso pro Palestina, è molto molto inquietante. Però è altrettanto triste che comunque ci siano queste conseguenze anche sulla vita artistica di personaggi che sono famosi in tutto il mondo a causa, appunto,

0: sembriamo quasi un club dance, prima con Runway e poi con Anna e la sua White Girl Wasted, perché quelli bravi ce li abbiamo anche noi in Italia, quelle brave ce li abbiamo anche noi in Italia. Siamo praticamente pronti per le notizie locali e poi apriremo la seconda ora di Newsroom. Naturalmente io vi aspetto qua, non me ne vado.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Dove 70 anni fa prendeva forma la storia industriale del gruppo Chiesi, nascerà un nuovo spazio aperto alla città, presentato Chiesi Gardens, progetto di rigenerazione dello storico sito di Via Palermo nel quartiere San Leonardo, circa 10.000 metri quadrati con il recupero del 60% degli edifici esistenti e più verde, previsti uffici, spazi per start-up e innovazione, eventi e mostre, un bistro, un community hub e ampi giardini, l'apertura prevista nel 2029. Singolare ritrovamento nei boschi della zona di Palanzano, un cercatore di funghi di 54 anni si è imbattuto sul Monte Fageto in un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, un proiettile anticarro britannico. L'area è stata subito isolata dai carabinieri, ieri sono intervenuti gli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza che hanno rimosso l'ordigno e lo hanno fatto brillare in sicurezza. Aeroporto, ghiaia, alta velocità e nuovo Tardini al centro della prima puntata ieri sera di Parma Europa su 12 TV Parma. Il presidente UPI Matteo Ferrari ha annunciato che si lavora ad un nuovo volo diretto per Catania. Il Verdi punta a passare dai circa 170.000 passeggeri di quest'anno a 300.000 del 2027 con nuovi collegamenti e interventi sulle infrastrutture. Vittorio Dall'Aglio di Confcommercio Parma invece ha anticipato un progetto per rilanciare la ghiaia mantenendole la vocazione commerciale ma affiancandola alla somministrazione ed eventi. Il sindaco Guerra ha confermato la disponibilità del comune al confronto. Carlo Verdone per la prima volta a Parma, protagonista alla galleria dell'incontro spettacolo Bianco, Rock e Verdone fra cinema, musica e ricordi, un legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del film all'università. Verdone ha parlato anche del cinema italiano. Registi e attori ci sono, ma forse bisognerebbe osservare meglio la realtà e scrivere meglio. Serata sold out, presente anche il sindaco Guerra. Il meteo, domani attesi forti temporali sull'Appennino parmense per l'estensione verso l'Emilia del sistema perturbato in arrivo dalla Liguria. Le zone più esposte saranno l'Alta Valtaro e la Valceno, dove potranno cadere localmente tra 40 e 70 mm di pioggia. Il resto della regione sarà inizialmente più ai margini del maltempo. Il calcio, il Parma prova a ripartire dal secondo tempo di Como nonostante la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. Il 3-4-2-1 ha dato maggiore equilibrio, mentre gli ingressi di Romero, Bernabei e Alquist hanno cambiato volto alla squadra. Il catalano dovrebbe tornare titolare contro il Genoa, anche perché in mezzo al campo servono le sue idee e geometrie. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: 99 non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
9: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

un numero magico, un numero fortunato, Lucky Number, il titolo di questo brano dei Kula Shaker. 9 minuti dopo le 4, di nuovo ben trovati, seconda ora di Newsroom, nel nostro mercoledì 16 settembre. C'è un altro compleanno da festeggiare oltre a quello di Roy Paci, gli abbiamo fatto gli auguri prima, 57 anni per lui. Ed è il compleanno di un musicista, cantautore, compositore, produttore che tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 ha avuto un enorme successo. Nato a Chicago, oggi nel 1963, ha messo a segno un sacco di hit, soprattutto ballate, ci ricordiamo Right Here Waiting, Now and Forever, però lui è sempre stato un grande musicista rock, e sto parlando di Richard Noel Marx, che oggi compie 63 anni, nato appunto nel 1963, il 16 settembre a Chicago. Beh, insomma, gli facciamo tanti auguri di buon compleanno e lo riascoltiamo dal 1989, non con una delle sue ballate famosissime, ma con Satisfied.

con la loro Riptides alle 16:17 minuti. Non abbiamo ancora ascoltato il nuovo dei Fantas DC. Insomma, provvediamo subito. È questo, si chiama Marianne, Fantas DC.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya. E nel frattempo Fabri Fibra e Neffa hanno annunciato il loro album congiunto che si intitolerà Zarathustra Style. L'uscita è prevista per il 9 ottobre e si chiude un po' un ciclo, perché era il 2002 quando Neffa produsse per Fibra un album destinato a diventare un grande classico, ovvero Turbe Giovanili. Per cui dal 9 ottobre chiuderemo il cerchio, chiuderanno il cerchio con Zarathustra Styles. Tra poco le news e arriveremo sì là con un brano che fondamentalmente chiuse la carriera artistica degli Chivalry. Era esattamente l'inizio del nuovo millennio, nel 2000, Good Night Moon.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
1: A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di Viarno, uno studente della scuola media di 12 anni avrebbe messo le mani al collo ad un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
2: La Polizia di Stato, tramite il Servizio Centrale Operativo e la squadra mobile di Ravenna, è impegnata in un'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'esecuzione di plurimi decreti di perquisizione locale, personale e informatica emessi dalla Procura di Ravenna nell'ambito di un procedimento concernente la presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false, presumibilmente destinate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri.
1: Le preoccupazioni reali degli europei vengono strumentalizzate per creare divisioni tra di noi, a volte dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del discorso sullo stato dell'Unione europea di fronte alla plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che la vertiginosa velocità del cambiamento e della tecnologia impatta sia i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza europei che la democrazia e il dibattito pubblico.
2: Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. Al plenum del CSM della giornata di mercoledì si sono astenuti dal voto 6 consiglieri. Una specifica commissione di docenti elaborerà i test che dovranno poi essere approvati dal Consiglio. La prova orale del concorso si svolgerà quindi con i test. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree.
1: Siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre alle 21, con il Benfica, Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato pareggiata con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Dancing by the Night con il London Grammar insieme a Sebastian. C'è la pubblicità e poi parleremo dell'exploit incredibile della seconda serie The Gentleman.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision back to school con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: Netflix, facendo segnare una crescita del 48% e conquistando la vetta della classifica globale delle serie in lingua inglese. Io sono molto contenta per Guy Ritchie, perché come sapete io lo adoro da sempre, dall'inizio. Mi è sempre piaciuto tutto quello che ha fatto, sì, anche King Arthur, anche quello. Lo so che non è piaciuto a nessuno, ma mi era piaciuto. Comunque, tornando a The Gentleman, il risultato acquista ancora più peso guardando al resto della top 10. Mentre i nuovi episodi attirano un pubblico sempre più ampio, anche la prima stagione è tornata prepotentemente tra i titoli più guardati. Il debutto del 3 settembre aveva portato la seconda stagione al terzo posto con 6,7 milioni di visualizzazioni accumulate nei primi 3 giorni. La vera accelerazione però è arrivata nella settimana successiva, raggiungendo quasi 10 milioni di visualizzazioni, un balzo del 48%. È interessante perché insomma racconta una stagione capace di allargare il proprio pubblico. Bisogna anche dire che probabilmente qualcuno è andato anche a rivedersi gli ultimi episodi della prima stagione, nonché il film, perché c'è anche il film, e io ho fatto esattamente la stessa cosa, anche perché il film me lo ricordava a tratti, per cui è stato istruttivo. Il secondo capitolo però non ha replicato la partenza fulminea, anche perché le prime 2 puntate della seconda stagione non sono un granché, ma poi decolla alla grandissima. Poi c'è stata una buonissima accoglienza da parte della critica, che specialmente Variety ha definito coinvolgente, devastante e assolutamente divertente, osservando inoltre che con i nuovi episodi The Gentleman ha alzato la posta e ha trovato pienamente il proprio ritmo. E poi c'è una parte che si svolge in Italia, c'è Sergio Castellitto, ci sono intrighi che pare non finiscono mai, ci sono anche momenti molto molto drammatici. E per The Gentleman in ogni caso Netflix aveva già mostrato una notevole fiducia, infatti è stato rinnovato il contratto e arriverà una terza stagione. Questo ancora prima, si era saputo ancora prima dell'uscita della seconda, quindi insomma ci saranno altre avventure, non vedo l'ora. Tra l'altro Guy Ritchie, come sapete se lo seguite, se avete visto i film e anche le altre sue produzioni, ha sempre posto un'attenzione molto particolare alla musica, alle canzoni utilizzate nella colonna sonora, e nel caso di The Gentleman c'è anche un pezzo italiano, ce n'è più di uno, perché c'è Johnny Dorelli, c'è Lavanoni, soprattutto nelle scene ambientate al lago di Como, ma ce n'è una particolare che lui ha utilizzato e che è nella playlist ufficiale su Spotify, che ci riporta al 2021 insieme a Takashi e Ketra con Giuseppe Ferreri. C'è anche questa in The Gentleman, Shimmy Shimmy.
1: Tu non fermarmi se capita.

0: Different Kind of Happiness, è proprio questo il titolo. Questo è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, che all'inizio ricordano un po' i Radiohead, ma poi insomma diventano subito riconoscibili. Chiudiamo il nostro newsroom oggi con Paul McCartney, Sir, e la sua Come Inside. Ci risentiamo naturalmente domani, come sempre poco dopo le 3. Per oggi però abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione tua.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e un minuto. Radio Parma 102.104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Dove 70 anni fa prendeva forma la storia industriale del gruppo Chiesi, nascerà un nuovo spazio aperto alla città, presentato Chiesi Gardens, progetto di rigenerazione dello storico sito di Via Palermo nel quartiere San Leonardo, circa 10.000 metri quadrati con il recupero del 60% degli edifici esistenti e più verde, previsti uffici, spazi per start-up e innovazione, eventi e mostre, un bistro, un community hub e ampi giardini. L'apertura è prevista nel 2029. Singolare ritrovamento nei boschi della zona di Palanzano, un cercatore di funghi di 54 anni si è imbattuto sul Monte Fageto in un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, un proiettile anticarro britannico. L'area è stata subito isolata dai carabinieri. Ieri sono intervenuti gli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza, che hanno rimosso l'ordigno e lo hanno fatto brillare in sicurezza. Aeroporto, ghiaia, alta velocità e nuovo Tardini al centro della prima puntata ieri sera di Parma Europa su 12 TV Parma. Il presidente UPI Matteo Ferrari ha annunciato che si lavora ad un nuovo volo diretto per Catania. Il Verdi punta a passare dai circa 170.000 passeggeri di quest'anno a 300.000 del 2027 con nuovi collegamenti e interventi sulle infrastrutture. Vittorio Dall'Aglio di Confcommercio Parma invece ha anticipato un progetto per rilanciare la ghiaia mantenendole la vocazione commerciale ma affiancandola alla somministrazione ed eventi. Il sindaco Guerra ha confermato la disponibilità del comune al confronto. Carlo Verdone per la prima volta a Parma, protagonista alla galleria dell'incontro spettacolo Bianco, Rock e Verdone fra cinema, musica e ricordi, un legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del film all'università. Verdone ha parlato anche del cinema italiano. Registi e attori ci sono, ma forse bisognerebbe osservare meglio la realtà e scrivere meglio. Serata sold out, presente anche il sindaco Guerra. Il meteo, domani attesi forti temporali sull'Appennino parmense per l'estensione verso l'Emilia del sistema perturbato in arrivo dalla Liguria. Le zone più esposte saranno l'Alta Valtaro e la Valceno, dove potranno cadere localmente tra 40 e 70 mm di pioggia. Il resto della regione sarà inizialmente più ai margini del maltempo. Il calcio, il Parma prova a ripartire dal secondo tempo di Como nonostante la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. Il 3-4-2-1 ha dato maggiore equilibrio, mentre gli ingressi di Romero, Bernabé e Anquist hanno cambiato volto alla squadra. Il catalano dovrebbe tornare titolare contro il Genoa, anche perché in mezzo al campo servono le sue idee e geometrie. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102.104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
6: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre, operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG&Co, Co. Campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68. Stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
6: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il governo, secondo quanto si apprende, ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Stando a quanto si apprende, i commissari straordinari presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione dell'esecutività del provvedimento in attesa della pronuncia della Cassazione sul ricorso straordinario contro la decisione.
1: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
2: È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Lo rende noto la France Press citando fonti dei soccorritori. Un portavoce della protezione civile ha dichiarato ad Al Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone, per metà bambini, di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani.
1: Oggi il Consiglio dei Ministri abolirà il bollo auto e moto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei Ministri di oggi arriverà l'ok all'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione.
2: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
1: Il calcio. La Juventus è chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO con il Sassuolo. A pesare è stata soprattutto la modalità della sconfitta, errori da non ripetere e analizzati con la squadra, come spiegato dallo stesso Spalletti prima dell'esordio casalingo in Europa League contro il NEC all'Allianz Stadium domani sera. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo analizzato la cosa nel profondo, tracciando le cose che vanno corrette, ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa. Dobbiamo essere più compatti per togliere le linee di passaggio agli avversari.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Spaccia occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccia occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccia occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 18:00.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Subito la cronaca con un grave incidente accaduto intorno alle 15 a Sissa Tre Casali, coinvolto un furgoncino uscito di strada mentre percorreva via Ilaria Alpi. Il conducente di 62 anni è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Intervento dell'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in ospedale. Ora è ricoverato in condizioni gravissime in rianimazione. E restano critiche le condizioni del fungaiolo 63enne precipitato ieri per diversi metri lungo un canalone boschivo nella zona di Monte Torricella sopra Prato Spilla. Nella caduta l'uomo si è procurato un forte trauma cranico e ricoverato in rianimazione. E migliorano invece le condizioni della 33enne investita lunedì scorso da un furgone in via Fleming. La donna è stata trasferita questa mattina nel reparto di neurologia dell'ospedale maggiore. Ancora la cronaca, un cercatore di funghi di 54 anni ha ritrovato in Alta Valcedra un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di un potente proiettile anticarro britannico. L'area è stata isolata dai carabinieri, poi l'intervento degli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza che hanno rimosso l'ordigno prima di farlo brillare. Lasciamo la cronaca, dove 70 anni fa prendeva forma la storia industriale del gruppo farmaceutico Chiesi, nascerà un nuovo spazio aperto alla città, presentato Chiesi Gardens, progetto di rigenerazione dello storico sito di via Palermo nel quartiere San Leonardo. Circa 10.000 metri quadrati con il recupero del 60% degli edifici esistenti e più verde. L'apertura è prevista nel 2029. Aeroporto Ghiaia, alta velocità, nuovo Tardini al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma. Il presidente dell'Unione Industriali Matteo Ferrari ha annunciato che si lavora ad un nuovo volo diretto per Catania oltre ad altri collegamenti. Vittorio Dall'Aglio di Confcommercio Parma ha invece anticipato un grande progetto per rilanciare la Ghiaia. Carlo Verdone, per la prima volta a Parma, protagonista alla galleria gremita di pubblico dell'incontro spettacolo intitolato Bianco, Rock e Verdone, tra cinema, musica e ricordi. L'attore ha un legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del cinema all'Università di Parma. Ora allo sport con il calcio. Il Parma prova a ripartire dal secondo tempo di Como nonostante la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. Il 3-4-2-1 ha dato maggiore equilibrio, mentre gli ingressi di Romero, Bernabé e Anquist hanno cambiato volto alla squadra. Il catalano dovrebbe tornare titolare contro il Genoa, anche perché in mezzo al campo servono le sue idee. Con questo abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
4: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: umano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli.
1: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo sindacati.
2: A Rozzano, a Milano, all'Istituto Comprensivo Monte Amiata di Via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni avrebbe messo le mani al collo a un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
1: Tre medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
2: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244 mila donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
1: Siamo al calcio, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri sera. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Subito la cronaca con un grave incidente accaduto intorno alle 15 a Sissa Tre Casali, coinvolto un furgoncino uscito di strada mentre percorreva via Ilaria Alpi. Il conducente di 62 anni è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Intervento dell'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in ospedale, ora è ricoverato in condizioni gravissime in rianimazione. E restano critiche le condizioni del fungaiolo 63enne precipitato ieri per diversi metri lungo un canalone boschivo nella zona di Monte Torricella sopra Prato Spilla. Nella caduta l'uomo si è procurato un forte trauma cranico e ricoverato in rianimazione. E migliorano invece le condizioni della 33enne investita lunedì scorso da un furgone in via Fleming. La donna è stata trasferita questa mattina nel reparto di neurologia dell'ospedale maggiore. Ancora la cronaca, un cercatore di funghi di 54 anni ha ritrovato in Alta Valcedra un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di un potente proiettile anticarro britannico. L'area è stata isolata dai carabinieri, poi l'intervento degli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza che hanno rimosso l'ordigno prima di farlo brillare. Lasciamo la cronaca, dove 70 anni fa prendeva forma la storia industriale del gruppo farmaceutico Chiesi, nascerà un nuovo spazio aperto alla città, presentato Chiesi Gardens, progetto di rigenerazione dello storico sito di via Palermo nel quartiere San Leonardo. Circa 10.000 metri quadrati con il recupero del 60% degli edifici esistenti e più verde. L'apertura è prevista nel 2029. Aeroporto Ghiaia, alta velocità, nuovo Tardini al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma. Il presidente dell'Unione Industriali Matteo Ferrari ha annunciato che si lavora ad un nuovo volo diretto per Catania oltre ad altri collegamenti. Vittorio Dall'Aglio di Confcommercio Parma ha invece anticipato un grande progetto per rilanciare la Ghiaia. Carlo Verdone, per la prima volta a Parma, protagonista alla galleria gremita di pubblico dell'incontro spettacolo intitolato Bianco, Rock e Verdone tra cinema, musica e ricordi. L'attore ha un legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del cinema all'Università di Parma. Ora allo sport con il calcio. Il Parma prova a ripartire dal secondo tempo di Como nonostante la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. Il 3-4-2-1 ha dato maggiore equilibrio, mentre gli ingressi di Romero, Bernabé e Anquist hanno cambiato volto alla squadra. Il catalano dovrebbe tornare titolare contro il Genoa, anche perché in mezzo al campo servono le sue idee. Con questo abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Faccio occhiali Vision Back to School con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: 99, non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99,
8: pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
10: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Ginici, Dero, Giardini, Geox, IG & Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
11: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
1: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
2: Durante l'incontro sindacati governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
1: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
2: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
1: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos, Sissi ed Hutchinson.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Subito la cronaca con un grave incidente accaduto intorno alle 15 a Sissa Tre Casali, coinvolto un furgoncino uscito di strada mentre percorreva via Ilaria Alpi. Il conducente di 62 anni è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Intervento dell'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in ospedale. Ora è ricoverato in condizioni gravissime in rianimazione. E restano critiche le condizioni del fungaiolo 63enne precipitato ieri per diversi metri lungo un canalone boschivo nella zona di Monte Torricella sopra Prato Spilla. Nella caduta l'uomo si è procurato un forte trauma cranico e ricoverato in rianimazione. E migliorano invece le condizioni della 33enne investita lunedì scorso da un furgone in via Fleming. La donna è stata trasferita questa mattina nel reparto di neurologia dell'ospedale maggiore. Ancora la cronaca, un cercatore di funghi di 54 anni ha ritrovato in Alta Valcedra un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di un potente proiettile anticarro britannico. L'area è stata isolata dai carabinieri, poi l'intervento degli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza che hanno rimosso l'ordigno prima di farlo brillare. Lasciamo la cronaca, dove 70 anni fa prendeva forma la storia industriale del gruppo farmaceutico Chiesi, nascerà un nuovo spazio aperto alla città, presentato Chiesi Gardens, progetto di rigenerazione dello storico sito di via Palermo nel quartiere San Leonardo. Circa 10.000 metri quadrati con il recupero del 60% degli edifici esistenti e più verde. L'apertura è prevista nel 2029. Aeroporto Ghiaia, alta velocità, nuovo Tardini al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma. Il presidente dell'Unione Industriali Matteo Ferrari ha annunciato che si lavora ad un nuovo volo diretto per Catania oltre ad altri collegamenti. Vittorio Dall'Aglio di Confcommercio Parma ha invece anticipato un grande progetto per rilanciare la Ghiaia. Carlo Verdone, per la prima volta a Parma, protagonista alla galleria gremita di pubblico dell'incontro spettacolo intitolato Bianco, Rock e Verdone, tra cinema, musica e ricordi. L'attore ha un legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del cinema all'Università di Parma. Ora allo sport con il calcio. Il Parma prova a ripartire dal secondo tempo di Como nonostante la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. Il 3-4-2-1 ha dato maggiore equilibrio, mentre gli ingressi di Romero, Bernabé e Anquist hanno cambiato volto alla squadra. Il catalano dovrebbe tornare titolare contro il Genoa, anche perché in mezzo al campo servono le sue idee. Con questo abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Faccio occhiali Vision Back to School con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
2: Radio Parma 102-104.
4: le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
8: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
9: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
8: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
9: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
8: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
9: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
3: Good vibration. Good.

0: mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Good vibration.
3: Good.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Subito la cronaca con un grave incidente accaduto intorno alle 15 a Sissa Tre Casali, coinvolto un furgoncino uscito di strada mentre percorreva via Ilaria Alpi. Il conducente di 62 anni è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Intervento dell'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in ospedale, ora è ricoverato in condizioni gravissime in rianimazione. E restano critiche le condizioni del fungaiolo 63enne precipitato ieri per diversi metri lungo un canalone boschivo nella zona di Monte Torricella sopra Prato Spilla. Nella caduta l'uomo si è procurato un forte trauma cranico e ricoverato in rianimazione. E migliorano invece le condizioni della 33enne investita lunedì scorso da un furgone in via Fleming. La donna è stata trasferita questa mattina nel reparto di neurologia dell'ospedale maggiore. Ancora la cronaca, un cercatore di funghi di 54 anni ha ritrovato in Alta Valcedra un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di un potente proiettile anticarro britannico. L'area è stata isolata dai carabinieri, poi l'intervento degli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza che hanno rimosso l'ordigno prima di farlo brillare. Lasciamo la cronaca, dove 70 anni fa prendeva forma la storia industriale del gruppo farmaceutico Chiesi, nascerà un nuovo spazio aperto alla città, presentato Chiesi Gardens, progetto di rigenerazione dello storico sito di via Palermo nel quartiere San Leonardo. Circa 10.000 metri quadrati con il recupero del 60% degli edifici esistenti e più verde. L'apertura è prevista nel 2029. Aeroporto Ghiaia, alta velocità, nuovo Tardini al centro della prima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma. Il presidente dell'Unione Industriali Matteo Ferrari ha annunciato che si lavora ad un nuovo volo diretto per Catania oltre ad altri collegamenti. Vittorio Dall'Aglio di Confcommercio Parma ha invece anticipato un grande progetto per rilanciare la Ghiaia. Carlo Verdone, per la prima volta a Parma, protagonista alla galleria gremita di pubblico dell'incontro spettacolo intitolato Bianco, Rock e Verdone tra cinema, musica e ricordi. L'attore ha un legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del cinema all'Università di Parma. Ora allo sport con il calcio. Il Parma prova a ripartire dal secondo tempo di Como nonostante la terza sconfitta nelle prime quattro giornate. Il 3-4-2-1 ha dato maggiore equilibrio, mentre gli ingressi di Romero, Bernabé e Anquist hanno cambiato volto alla squadra. Il catalano dovrebbe tornare titolare contro il Genoa, anche perché in mezzo al campo servono le sue idee. Con questo abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it. Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG & Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
7: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione delle bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
8: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
9: Durante l'incontro sindacati governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
8: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
9: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
8: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
9: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
7: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.